0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Yeah. Sean.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: estate. Radio Verona estate.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Verona.

0: rumore.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a mercoledì 22 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Agirete con prontezza, ma dovrete evitare di forzare i tempi sul lavoro. Indirizzate la vostra grande energia verso un unico obiettivo concreto. Toro, gestirete con successo gli impegni finanziari grazie a una ritrovata solidità. Dedicate tempo ai legami affettivi che richiedono la vostra presenza. Gemelli, sarete brillanti e capaci di convincere chiunque della validità delle vostre idee. È il momento giusto per chiarire ogni dubbio rimasto in sospeso. Cancro, riflettete sulle vostre priorità future con grande intensità emotiva. Fidatevi della vostra capacità di accogliere i cambiamenti con estrema dolcezza. Leone, inaugurerete la vostra stagione con un vigore rigenerato e pronti a prendervi la scena. Lanciate iniziative ambiziose e coinvolgete chi vi sta accanto. Vergine, metterete ordine nel caos altrui grazie a una lucidità mentale fuori dal comune. Non dimenticate però di ascoltare anche i vostri desideri personali. Bilancia, vivrete una piacevole leggerezza che fornirà nuovi incontri e collaborazioni proficue. Approfittatene per rinsaldare un legame che vi sta molto a cuore. Scorpione, dimostrerete grande affidabilità in un progetto che richiede estremo sangue freddo. Analizzerete ogni dettaglio evitando con successo errori banali. Sagittario, avvertirete uno slancio verso il nuovo che vi renderà particolarmente socievoli. Trasmetterete un entusiasmo contagioso a chiunque incrocerà il vostro cammino. Capricorno, i vostri risultati sono ormai a un passo dal concretizzarsi grazie alla perseveranza. Mantenete la concentrazione, ma concedetevi finalmente una piccola gratificazione. Acquario, troverete alleanze inaspettate per le vostre battaglie ideali grazie a un approccio originale. La vostra visione risolverà un intoppo che bloccava il gruppo. Pesci, comprenderete le intenzioni altrui in anticipo grazie a un'intuizione formidabile. Porterete pace e armonia in un ambiente che ultimamente appariva teso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
1: Quanto eri presa male ieri sera, stamattina stai benissimo. Quanto ero preso bene ieri sera, stamattina sto malissimo. Che poi farsi la piedi non è male, anche se piove sempre ste serate.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Verona.

0: ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Caffè, latte, Radio Verona e sei.

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

0: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Ieri l'addio a Osvaldo Bagnoli, un addio in sintonia ad uno dei più grandi personaggi della città. Bagnoli non è stato semplicemente l'allenatore dello scudetto, ma un vincente che ha insegnato uno stile, questo il senso di uno degli striscioni appesi davanti alla Basilica di San Zeno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 22 luglio, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. In 2000 a San Zeno hanno salutato ieri pomeriggio il mister dello storico scudetto vinto dall'Hellas, un uomo che ha insegnato alla città il valore dell'umiltà e dell'unità. Tra i presenti anche gli attuali vertici e giocatori della Verona con mister Marco Baroni. Presenti anche quasi tutti i protagonisti dello scudetto 85 come Tricella, Di Gennaro, Fanna, Galderisi e Delchier si sono ritrovati uniti ancora una volta intorno al loro mister, insieme ad altre figure del calcio come Nevio Scala, Beppe Iachini, l'ex presidente gialloblu Pastorello. Il vescovo Pompili ha officiato la funzione religiosa e nella sua omelia ha tracciato un ritratto molto umano di Bagnoli, descritto come lo Schopenhauer del pallone per la sua natura concreta e sobria. Le testimonianze condivise in questa giornata hanno toccato il cuore di tutti, specialmente quando i nipoti hanno ricordato il nonno e quando Tricella ha preso la parola per ringraziare il mister a nome di tutti i suoi ragazzi. Voltiamo pagina, via libera dalla giunta comunale alla seconda fase di destinazione dell'avanzo di bilancio 2025, oltre 19 milioni di euro per un complessivo che supera gli oltre 35 milioni di investimenti totali. Nel servizio di Tiziana Bronzato, l'assessore al bilancio Michele Bertù.
4: 19.380.000 euro per 75 opere. Si comincia con il 2027. L'avanzo di amministrazione del 2025 del Comune di Verona verrà così ripartito: 500.000 euro per fare della Gran Guardia un polo d'eccellenza convenientistica, 2.500.000 per riqualificare la Torre del Mastio di Castelvecchio, 1.160.000 per il progetto Ars District Parco dell'Arsenale, e ancora interventi a Palazzo Boccatrezza, alla Chiesa di Madonna di Campagna del San Micheli per il compendio di Forte Caterina, 1.000.000 euro per aprirlo. Una fetta considerevole viene destinata agli impianti sportivi, quasi 2.500.000 per 7 interventi in via Montelungo, De Stefani, Avesani, Benali Bonomo, a San Massimo, Quinzano, alla Bocciofila, Cadi David, al Palazzetto della Spianà. Un comune che ascolta da quella scelta di investire oltre 2 milioni nel verde, arredo urbano, illuminazione pubblica.
5: Il verde, 350.000 euro in più, le scuole, sono circa 2.500.000 di interventi in varie scuole per l'antincendio, la sismica.
3: Erano circa un centinaio ieri in Piazza dei Signori per chiedere verità e giustizia per Fakir e Moussa Diarra, due destini che si sono incrociati tra Bologna e Verona. Fakir è l'uomo di origine marocchina di 42 anni morto in via Svevo a Bologna dopo essere stato immobilizzato dagli agenti di polizia. Diarra invece è il maliano di 26 anni che ha perso la vita, lo ricorderete, alla stazione di Porta Nuova il 20 ottobre 2024. Basta omicidi di Stato era impresso in uno degli striscioni appesi alle colonne della loggia Fra Giocondo. Abbiamo organizzato il presidio in poco tempo per vicinanza a quelli organizzati a Bologna per Fakir, oltre che in sostegno alla sua famiglia, dice Giovanni Zardini, presidente Circolo Pink Verona. Verona, una delle realtà promotrici dell'evento. Come per Mussa, chiediamo verità e giustizia per Fakir e che queste morti causate dai poliziotti vengano evitate. 7:07, arriva la viabilità ed arriva anche il meteo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento nessuna segnalazione dalla 4 e dalla 22, dove la circolazione è regolare.
14: Meteo.
3: Andiamo a vedere che cosa si prevede in questo 22 luglio. In prevalenza giornata poco nuvolosa, qualche nube in più al mattino. La temperatura massima 29 gradi, la minima 19, sono 21 gradi in città.
14: Radio Verona, flashback.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: È il 22 luglio, è mercoledì, sono le 7:15 minuti. Io sono Francesca Pellegrini, come ogni mattina vi accompagno sino alle 9 in tempo reale. Il 335 6011 610 a vostra disposizione per WhatsApp, WhatsApp audio. E dopo il bagno di folla ieri per l'addio a Osvaldo Bagnoli, oggi sicuramente i tifosi dell'Hellas si ritrovano più soli, ma diciamo uniti insieme nel grande saluto al loro mister. Ieri tanta commozione davanti al sagrato della Basilica di San Zeno, ma non solo, anche in Piazza Corrubio, per chi ha seguito anche le esequie sul maxi schermo, per chi le ha seguite attraverso i nostri canali, ovvero Telearena e il sito del giornale L'Arena, che hanno trasmesso in diretta l'ultimo saluto ad Osvaldo Bagnoli. Siete stati in tanti ieri a sommergerci di messaggi, soprattutto durante la trasmissione Fuori Gioco, con i vostri ricordi, il vostro saluto personale ad Osvaldo Bagnoli. Ma ora andiamo avanti, andiamo a vedere la prima pagina della nostra rassegna stampa, che come ogni mattina prendiamo in esame. Il Corriere della Sera: Meloni accusa lite su Bologna, guerriglia dopo la morte di Fakir, 64 i poliziotti feriti, l'ANM sul caso del gioielliere condannato, dice minacciati i giudici. La Premier sottolinea basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con il sindaco di Bologna Lepore, lo Stato ha fallito. Ucraina, cacciato il generale Sirski, Zelensky rimuove il capo dell'esercito dopo le proteste. Poi la Francia e social, stop agli under 15, anche la Francia, come altri paesi, anzi al momento solo l'Australia, tante sono state comunque le proposte di legge, la Francia ora ha deciso stop agli under 15, la Francia è la prima in Europa. E dunque il Parlamento francese ha approvato questa legge che, come dicevamo, vieterà l'accesso ad alcuni social media per chi ha meno di 15 anni. In Australia era stato introdotto lo scorso dicembre, tra le critiche ovviamente. Ospedali, liste di attesa, migliorano le urgenze, liste di attesa per visite ed esami, le regioni migliori e le peggiori nei primi sei mesi del 2026, garantiti i tempi oltre 1.600.000 di visite in più rispetto al 2025, ma sono oltre 2.800.000 le prestazioni non ancora garantite nei termini. La Premier Meloni: sappiamo che c'è ancora tanto da fare. Poi la fotonotizia, la star francese Olise, 24 anni, la star della nazionale francese di calcio, la figlia segreta, il campione misterioso, una donna di 34 anni con cui ha avuto una relazione, appunto nella foto accanto al campione. La madre dice non l'ha mai vista questa bambina. Il nodo del mantenimento, con questa battaglia legale in corso per il mantenimento. E questa era anche la prima pagina del Corriere della Sera. Vediamo che cosa titola oggi la Repubblica. Andiamo alla prima pagina del quotidiano. Roggero, odio sui giudici. Appunto, apre con la vicenda del gioielliere che ha ucciso due rapinatori e la grazia chiesta. L'ANM denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso. La politica sia responsabile. Il gioielliere ora chiede la sospensione della pena. E sulla giustizia la maggioranza si spacca. Meloni accusa per i fatti di Bologna Lepore per la piazza, complice degli scontri con la polizia, dice la Premier. Il legale di Fakir poteva salvarsi. Il sindacato: siamo la piazza pacifica. Nicaragua, addio, l'eterno Ortega abolisce le elezioni. Addirittura una visita su 5 in ritardo, la salute viaggia a 2 velocità, questo l'esito appunto dell'inchiesta, della verifica di Agenas, l'Agenzia Sanitaria Nazionale delle Regioni, che ha presentato il secondo report sulle liste di attesa riferito al periodo gennaio-giugno. Dunque una visita su 5 in ritardo, un po' in miglioramento rispetto allo scorso anno, ma pur sempre in ritardo. 7:20 minuti.
2: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All Be Band. Sabato, in Piazza Nuova, la cena Profumo di Pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
12: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: No!

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Orofil, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: 7:26 minuti, proseguiamo con la nostra rassegna stampa, andando a vedere proprio la stampa. Fakir, la catena degli errori. Bologna, il caso dell'uomo morto durante l'intervento della polizia. Verifiche sugli agenti, il legale, sono sconvolti. Dopo l'arrivo del 118, la gravità sottovalutata, la ricerca di un medico, la mancata rianimazione. Meloni, irresponsabile, alimentare l'odio. Schlein, lo Stato ha fallito, faccia luce. Cortei in tutta Italia. Perché serve anche la forza per salvare la pace nel mondo reale, questo dal libro del pontefice a firma di Vito Mancuso. Le nuove rotte dei narcos, dietro il sequestro di cocaina a Vado Ligure, la rete del traffico lungo i piccoli porti italiani. Nella foto, uomini della finanza impegnati nel sequestro di droga al porto di Vado Ligure. La Francia spegne i social agli under 15, il divieto diventa legge, il primo paese nell'Unione Europea. Quindi in Europa prima la Francia, nel mondo prima l'Australia. Sempre dalla prima pagina della stampa, sotto la testata Roggero, il nodo donazioni, la NM toghe minacciate. A Grinzane intanto riaperta la gioielleria. Torino, accusa di omicidio colposo, turni duri, suicida a 59 anni, condannati i capi della ditta. Trump rilancia i dazi, 60 paesi nel mirino, tariffe medie del 10%, c'è l'Europa. E questa appunto era anche la stampa, ora vediamo il giornale. Meloni, ora tolleranza zero. Dopo i fatti di Bologna, intervista alla Premier, la sfida della Premier, nessuno pensi di poter sfasciare tutto, io e gli USA mi chiamano patriota occidentale. E da prima di Donald, l'opposizione vuole l'instabilità, dice Meloni. Bologna in fiamme, l'epore si dimette, disordini dopo la morte di Fakir. Nel mirino la sinistra delegittima la polizia per abolirla. Quel legame indissolubile tra il PD e le frange violente, firma di Paolo Guzzanti. Poi, sempre dalla prima pagina del giornale, il giallo del giudice sostituito durante il processo a Roggero. La difesa rivela che una toga popolare è stata cambiata senza dare spiegazione. Lo psichiatra Mencacci, dopo tante rapine, il cervello esplode. Se questa è una scuola, solo 2 alunni italiani su 102. In un istituto di Mestre, gli studenti originari del Bangladesh sono ormai la maggioranza. L'allarme di Fratelli d'Italia, l'integrazione non funziona. E questa appunto era anche la prima pagina della stampa e sono le 7:30 minuti, le news.
1: Radio Verona, notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. Per Schlein, lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di 9 anni di origini marocchine scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel tardo pomeriggio un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con Guardiola come CT della nazionale. Il presidente federale Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione del nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Traffico regolare, vi ricordiamo fino a domenica 26 luglio gli autovelox via Galvani, via Binelunghe, via Montorio, via Fincato, via Forte Tomba, via Belfiore.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Verona.

0: informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Le 7:40 minuti di questo 22 luglio. Proseguiamo con la rassegna. Libero, cornuti e mazziati a Bologna, 64 agenti feriti, 300.000 euro di danni. Già libero l'unico arrestato, il PD non pagherà. Questa è l'apertura. Delirio, Iachetti, voglio vedere il ministro morto, con in primo piano la ovviamente l'immagine del conduttore, chiamatelo come volete, comico, quello che volete. Difende Roggero, i Dem lo cacciano se si vuole restare sicuri nel PD, meglio non toccare il tema sicurezza. Chiedere ad Andrea Fossati, capogruppo del partito al Consiglio Comunale di Piacenza, almeno fino al 28 luglio, quando è prevista la sua deposizione. Cosa ha fatto? Niente. Dichiarazioni di buon senso dopo la condanna di Mario Roggero. La Meloni ha deciso, avanti sulle preferenze. I leader del centrodestra si sono ritrovati ieri per fare il punto sull'azione di governo in vista dell'ultimo anno di legislatura. Le sfide da affrontare sono ancora tante, in primis la legge elettorale. Giorgia Meloni è stata chiara: nonostante lo scivolone alla Camera, non ha intenzione di rinunciare alle preferenze. Firenze contro i B&B, ma il comune li fa. È la prima pagina di Libero, queste e le notizie e i titoli. Vediamo ora il Foglio quotidiano. Derive del gretismo. Greta Thunberg è la nuova frontiera degli ambientalisti. È odiare così tanto Israele da bloccare gli impianti green. Il surreale caso di Biella. I test a sinistra sulla Vannacci Parade. L'agenda estiva del generale è uno stress test non solo sulla maturità della destra, ma anche sulla credibilità della sinistra. Cripto putinismo, antifascismo farlocco e sindrome del al lupo, ma uscirne si può, scrive il Foglio. Il Fatto. Fakir, il precedente, placcato a terra dallo stesso poliziotto. Mentre la politica si rimpalla le responsabilità, parla al Fatto Bubudoc, il 26enne che pochi giorni prima fu fermato da 9 agenti. E dice: Fakir era stato placcato a terra dallo stesso poliziotto. Incagliata, la legge elettorale dopo l'estate cambia tutta. Melonellum nel pantano, preferenze e ballottaggio. I blitz di Meloni, zero sulle bollette, ma le spese militari andranno in aula ad agosto. La Russa vuole lo spareggio e la Premier sfida Forza Italia. Poi sopra la testata, l'ufficio di bilancio: negli ultimi 30 anni i salari in Italia

sono scesi del 6,6%, quelli bassi sono stati sostenuti solo col fisco e le aziende hanno risparmiato. 7:43 minuti.

0: Verona. Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Le 7:50 minuti, proseguiamo, prima ovviamente delle news, quelle delle ore 8, vi faremo ascoltare anche le voci dei campioni dello scudetto ieri ai funerali di mister Bagnoli. Il Gazzettino, Bologna, scontri e polemiche, Meloni, violenza inaccettabile da irresponsabile a alimentare clima d'odio contro un corpo dello Stato. Bufera sul sindaco Lepore per la manifestazione e lui chiedere verità non delegittima la polizia. Ucciso dalla fidanzata, il fratello arrestato picchiava la compagna. Pochi minuti dopo la mezzanotte, tra il 25 e 26 settembre 22, una coltellata al cuore inferta dalla sua fidanzata Valentina Boscaro, che per quell'omicidio è stata condannata a 17 anni, per la quale il 26 giugno è entrata nel carcere di Montorio, fermava a 31 anni la vita di Mattia Caruso. Lunedì sera a Due Carrare, nel Padovano, il fratello di Mattia è stato arrestato. Poi la visita all'ambasciatore americano Fertitta a Venezia, bella Venezia, potrei anche investirci, dice nella foto con il suo yacht. Poi, sempre dalla prima pagina del Gazzettino, litorale Veneto, a Cavallino le prime multe contro i turisti torso nudisti, e mi pare anche giusto, un po' di decoro ci vuole. Poi sanità, liste di attesa a Veneto e FVG, i tempi si accorciano. Secondo la Fondazione Gimbe, migliora, come dicevamo, la situazione delle liste di attesa nel primo semestre 2026 rispetto allo stesso periodo 2025. A livello nazionale sono stati erogati 1,6 milioni di visite specialistiche ed esami in più. Ciò non toglie, ovviamente, che 2,8 milioni di prestazioni siano ancora da effettuare e vengano quindi effettuate oltre i tempi previsti. Stando ai dati, il Nord-Est sorride. Il rispetto dei tempi per le prime visite sale in Friuli dal 63,3 al 67,9 e in Veneto dal 90,4 al 91,5, pensate un po', per gli esami diagnostici dal 76,1 all'80,4 nel territorio governato da Fedriga e dal 96,2 al 97,1 in quello guidato da Alberto Stefani.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart,
5: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes.
2: Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: tempo reale.
1: Sono le 8 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Verona Top News.
3: La giunta del sindaco Tommasi ha destinato oltre 19 milioni di euro di disavanzo di bilancio ai monumenti, a cui sono andati 5,2 milioni agli impianti sportivi, 1,5 alle scuole, 2,4 mentre a verde, arredo urbano, illuminazione pubblica, 2 a strade, mobilità 1,5. Il totale 35 milioni per investimenti. La seconda parte di avanzo finanzia 75 opere che coinvolgono 17 direzioni del comune. Così ieri l'assessore al bilancio Michele Bertucco.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 22 luglio, buona mattinata da Francesca Pellegrini. In 2000 a San Zeno hanno salutato il mister dello storico titolo vinto dall'Hellas nell'85, Osvaldo Bagnoli, un uomo che ha insegnato alla città il valore dell'unità e dell'umiltà. Tra i presenti anche gli attuali vertici e giocatori dell'Hellas Verona con mister Marco Baroni. Erano presenti quasi tutti i protagonisti dello scudetto dell'85. Sentiamo nell'ordine: Di Gennaro, Elker, Volpati, Galderisi e Sacchetti.
5: Gli devo tutto, ma anche tutti noi, perché ci ha rimodellato, okay. Ci ha plasmato, ci ha educato, ci ha fatto passare le ansie, le insicurezze, anche il fatto che noi dicevano che eravamo degli scarsi, data la mentalità, un padre unico, numero uno, era avanti nel calcio già 40 anni fa.
6: Con sua calma, lui non ha mai parlato troppo, lui è sempre stato, lui è intelligente, lui sapeva come era giocare in Serie A con tutti questi giornalisti, tifosi.
7: Un allenatore che è stato non solo maestro di campo, ma è stato maestro per noi anche nella vita.
8: Cosa ti lascia proprio a livello di vita, come hai appena detto?
7: Beh, la sua onestà intellettuale gli ha permesso di essere una persona libera, ed è quello che vorremmo tutti essere.
9: Il tempo, io, visto che faccio allenatore, mi sono reso conto della bravura che aveva l'allenatore Bagnoli, ma l'uomo e la persona è il padre che ci ha difeso, non ci faceva esaltare quando vincevamo, non ci faceva piangere quando perdevamo, era una persona di quelle che purtroppo è un riferimento che abbiamo perso.
10: Gli devo molto, ma gli dobbiamo tutti molto per quello che ci ha insegnato.
11: N'hanno detto un padre.
10: Io direi più un fratello maggiore che si è assunto la responsabilità di dare degli insegnamenti a questi ragazzi che lo seguivano.
3: Un 60enne di Arcole si è ferito gravemente nel Vicentino, nel campo sportivo dove da 3 anni si organizza un torneo di calcetto per ricordare il figlio scomparso in un incidente stradale il 20 luglio del 2023. Senza esito le ricerche di Alexandru Sorin Olaisiu, il 29enne che sabato si è inabissato nel lago a Sirmione dopo aver salvato un bambino. A seguito della tragedia, gli esperti mettono in guardia ovviamente sui rischi e soprattutto sui tuffi nel lago di Garda. Dal quarto modulo con nuovo terminal del quadrante Europa, la Corte d'Appello in città e poi A4 in house e il prolungamento fino a Verona dell'area della ZLS, il porto di Venezia Rodigino, la zona logistica semplificata che gode di agevolazioni fiscali e burocratiche e che da Venezia per 4.600 ettari include Porto Marghera, Campalto, Murano, l'arsenale di Venezia e la zona portuale, il Tronchetto. Tante le sfide per lo sviluppo del territorio veronese che potrebbero vedere una svolta sotto il mandato del presidente della regione Alberto Stefani, già deputato della Lega, che lunedì ha fatto tappa a Nogara per inaugurare la casa e l'ospedale di comunità e che ha illustrato queste priorità. E per lo sport diamo ora il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
12: Buongiorno Francesca, il Verona conoscerà oggi il suo cammino nella prossima annata di Serie B, calendari ufficiali nel tardo pomeriggio direttamente dal Teatro dei Filarmonici di Ascoli. Per il Verona il ritorno in vita dopo 7 stagioni di fila in Serie A dopo la promozione nel 2019 con Alfredo Aglietti. La prima giornata fra il 21 e il 23 di agosto con l'anticipo proprio di venerdì 21. Dal calendario al campo con il secondo test stagionale per il Verona di Marco Baroni oggi pomeriggio alle 17:30 a Folgheria contro la Virtus di Gigi Fresco dopo l'amichevole vinta domenica contro il Rovereto. Per il mercato, per l'attacco vicinissimo Khedira, cartellino del Napoli, l'ultima stagione divisa fra il Sassuolo ed il Lecce. Per il mercato in uscita sempre nel mirino della Serie A, Bagui piace al Sassuolo, piace alle Cagliari, Sassuolo che può osare di più rispetto al Cagliari, Bagui comunque fra gli incedibili di Sogliano, a meno che non arrivi davvero un'offerta irrinunciabile con il Sassuolo in questo momento nettamente davanti al Cagliari. Ed è tutto per lo sport.
3: Grazie Alessandro, quando sono le 8:07 è tutto per questo appuntamento con le news, arrivano le previsioni.
13: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
14: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
13: Ancora no, manca l'illuminazione.
14: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
13: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
14: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
15: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
16: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
17: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
16: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
18: Radio Verona. Meteo.
3: E dunque oggi sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa, qualche nube in più al mattino, la temperatura massima arriverà sino a 29 gradi, al momento sono 23 gradi in città.
0: Radio Verona, flashback.
19: Bank

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a mercoledì 22 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Agirete con prontezza, ma dovrete evitare di forzare i tempi sul lavoro. Indirizzate la vostra grande energia verso un unico obiettivo concreto. Toro, gestirete con successo gli impegni finanziari grazie a una ritrovata solidità. Dedicate tempo ai legami affettivi che richiedono la vostra presenza. Gemelli, sarete brillanti e capaci di convincere chiunque della validità delle vostre idee. È il momento giusto per chiarire ogni dubbio rimasto in sospeso. Cancro, riflettete sulle vostre priorità future con grande intensità emotiva. Fidatevi della vostra capacità di accogliere i cambiamenti con estrema dolcezza. Leone, inaugurerete la vostra stagione con un vigore rigenerato e pronti a prendervi la scena. Lanciate iniziative ambiziose e coinvolgete chi vi sta accanto. Vergine, metterete ordine nel caos altrui grazie a una lucidità mentale fuori dal comune. Non dimenticate però di ascoltare anche i vostri desideri personali. Bilancia, vivrete una piacevole leggerezza che fornirà nuovi incontri e collaborazioni proficue. Approfittatene per rinsaldare un legame che vi sta molto a cuore. Scorpione, dimostrerete grande affidabilità in un progetto che richiede estremo sangue freddo. Analizzerete ogni dettaglio evitando con successo errori banali. Sagittario, avvertirete uno slancio verso il nuovo che vi renderà particolarmente socievoli. Trasmetterete un entusiasmo contagioso a chiunque incrocerà il vostro cammino. Capricorno, i vostri risultati sono ormai a un passo dal concretizzarsi grazie alla perseveranza. Mantenete la concentrazione, ma concedetevi finalmente una piccola gratificazione. Acquario, troverete alleanze inaspettate per le vostre battaglie ideali grazie a un approccio originale. La vostra visione risolverà un intoppo che bloccava il gruppo. Pesci, comprenderete le intenzioni altrui in anticipo grazie a un'intuizione formidabile. Porterete pace e armonia in un ambiente che ultimamente appariva teso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.
0: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.

0: Radio Verona.
1: Le 8 e 19 minuti, proseguiamo e andiamo anche verso la chiusura della nostra rassegna stampa. Ora abbiamo in esame Sole 24 ore. Gelo dei redditi in Italia, meno 1,6% dal 1990. Negli altri paesi europei la crescita del 35%. Dal 90 ad oggi le retribuzioni reali lorde dei dipendenti italiani sono scese dell'1,6%, mentre nella media sono cresciute del 35%. Francia e Germania sono in linea, intorno al 33%, più 33%. La lepre statunitense segna più 50,5%. Questa dinamica, su cui pesa l'espansione di servizi part-time, è stata analizzata da una nota UPB per misurare l'effetto delle riforme IRPEF, che hanno aumentato la progressività, mitigando l'affanno dei redditi bassi e aumentandolo sugli altri, ma senza risolvere il problema. Auto aziendali, il fisco presenta un conto più salato dopo 5 anni per gli optional forfait del 5%. Flessibilità su energia e difesa entro l'estate, il primo voto vertice a Palazzo Chigi, mentre continuano gli aumenti di carburanti ed elettricità. Vediamo ora la prima pagina di Italia Oggi. PMI, formazione finanziata, questo è il titolo di apertura. Nelle regioni meno sviluppate contributi fino al 70% della spesa, con un massimo di 42.000 euro, in corsi di aggiornamento per accrescere le competenze dei dipendenti. Alle PMI delle regioni meno sviluppate andranno contributi fino a copertura del 70% delle spese e fino ad un massimo di 42.000 euro, in corsi di formazione per accrescere le competenze dei dipendenti nell'innovazione tecnologica e nella transizione verde e digitale. Corsia privilegiata alle imprese delle filiere automotive, moda, tessile e arredamento. Lo ha stabilito il decreto del Ministero delle Imprese del Made in Italy il 13 luglio 2026. Caldo, pronte le tutele speciali in edilizia e agricoltura dal 1 luglio fino al 31 dicembre. Via libera quindi agli ammortizzatori in deroga per le emergenze climatiche in agricoltura e in edilizia. Le tutele si applicano ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa tra il 1 luglio e il 31 dicembre, tra cui le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, afa e burrasche estive. La novità prevista dal decreto legge con lo stanziamento di 15,2 milioni di euro vengono illustrate dall'INPS. Le domande vanno presentate entro 15 giorni dall'inizio dell'evento di sospensione o di riduzione. 8:22 minuti.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
11: E quale sarebbe la solita merenda?
12: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
13: No, e adesso?
14: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.

0: Radio Verona.
1: Le 8 e 28 minuti, la Gazzetta dello Sport a chiudere la nostra rassegna stampa. Si parla di nazionale perché secondo un sondaggio gli italiani vogliono Pep Guardiola alla guida della nazionale. Vabbè, voglio ben vedere. Oppure Conte tra parentesi. Malagò dice il dialogo va avanti con Guardiola, ma Pirlo è pronto, come ben sapete. Chiaramente si preferisce un allenatore top come Guardiola, che ha vinto tutto praticamente con il City, o Antonio Conte, tra l'altro già in nazionale dal 2014 al 2016. Staremo a vedere come andrà a finire. Invece c'è calciomercato per le squadre di casa nostra. Modric, Milan, arresto, il bis dopo la telefonata con Amorim, un altro anno a 3,5 milioni sarà con la squadra in Australia. Il fuoriclasse in rossonero anche a 41 anni, pensate un po', ed è ancora il migliore, Poi Inter c'è Romero, Chivu vuole il difensore, Somerville coperto d'oro e Inzaghi supera la Roma. Ovviamente tutte voci di mercato. Poi Platini fa tremare Infantino, il presidente della FIFA citato in sede penale e questo è un ostacolo verso la rielezione. Le 8:30 minuti in questo istante.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. La guerra in Iran ci è costata 37,5 miliardi, ha dichiarato il capo del Pentagono, Exet. Il nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. La cronaca: è morta la bimba di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. I vigili del fuoco hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola Arwar Fali di origine marocchina. Si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Il dramma anche in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini dei carabinieri. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, lo riporta il New York Post citando alcune fonti secondo le quali Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Andiamo a vedere che tempo farà, poi sentiremo anche Alessandro Azzoni sulle prossime giornate che si preannunciano già più gradevoli dal punto di vista meteo, e così sarà anche oggi. Qualche nube sparsa al mattino, ma ampi rasserenamenti, la temperatura massima 29 gradi, al momento sono 24 gradi in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Chase every

0: 8 e 41 minuti di questo mercoledì 22 luglio. Bisogna dire la verità che si incomincia a dormire bene rispetto alla scorsa settimana. Le temperature sono sicuramente più gradevoli, anche al mattino si sta decisamente meglio e così la sera. Ma andiamo a scoprire come saranno le prossime giornate, se ci regalano un'estate con l'anticiclone delle Azzorre, il nostro tanto amato anticiclone. Alessandro, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno Francesca, buongiorno.
0: Buongiorno, è arrivato sul nostro territorio l'anticiclone, si è messo davanti sopra di noi per regalarci un'estate gradevole, almeno in queste giornate, oppure ancora no, Alessandro?
1: Sì, si sta di nuovo distendendo su buona parte della penisola, fra l'altro con le correnti da nord che lo affermano, si spegnerà lentamente l'ondata mostruosa di caldo che ha patito il Sud Italia. Vi do qualche dato, non so, vedo Cagliari Elmas 47 gradi, 48 gradi nel cuore della Sardegna, 47 a Floridia, Siracusa, 42 in Salento, 42 in Puglia, insomma è stata per il sud un'ondata impressionante.
0: Alessandro, chiedo, questi 48 gradi si avvertono come 48 proprio a livello...
1: Ma nel cuore della Sardegna vedo durante il giorno umidità al 10%, certo 48 gradi per diverse ore sono temperature impressionanti. Il cuore della Sardegna si presta a questo tipo di situazioni, anche il sud-est della Sicilia, il cuore della Puglia, il Salento, tutti gli anni arrivano attorno ai 40, quindi 42-43 gradi non sono una rarità da quelle parti. Certo è la persistenza, perché abbiamo avuto 4 giorni di fila con temperature di questo genere. Ora finalmente si cambia anche da loro, qua e là con qualche temporale pesante. Ieri abbiamo visto chicchi di grandine da 8-9 centimetri di diametro in Abruzzo. Sì. Oggi credo toccherà in parte alla Calabria e alla Puglia.

0: però ecco, lentamente si torna alla normalità per qualche giorno, almeno fino alla fine della settimana potremo contare su condizioni estive ideali, che sono quelle di questa mattina. Ad esempio abbiamo avuto una notte a 21 gradi, 30 gradi in città, 19 nelle campagne, insomma si sta bene e si starà bene anche di giorno, perché difficilmente supereremo i 30 gradi, almeno fino a sabato, domenica. Poi la settimana prossima le cose torneranno a cambiare.
1: Quindi tornerà una nuova ondata di calore, probabilmente, Alessandro?
0: Da quello che si vede dalle carte meteo, dai modelli fisico-matematici che anticipano a lungo termine ciò che succederà, si vede una prima decina di agosto abbastanza impressionante. Abbiamo temperature in quota di 28 gradi a 1500 metri, addirittura in Germania, tutta l'Italia investita, inglobata da un'ondata di caldo pesantissima, questo dal 2-3 di agosto, dall'1-2 di agosto almeno fino al 10-12 di agosto, prima decade del mese, pesante, pesantissima.
1: Alessandro, sul fronte pioggia invece che cosa ci dobbiamo attendere?
0: Allora, sul fronte pioggia al momento non ci sono grosse novità, qualcosina potrebbe arrivare giovedì sera, ma da quel che si capisce la giornata di domenica non sarà buona.
1: Domenica, hai detto, sì, ti abbiamo momentaneamente perso, quindi domenica 26 non sarà buona, dici?
0: Domenica 26 la giornata non sarà buona, in particolare ci aspettano condizioni tutto sommato buone, almeno fino a sabato, un po' di instabilità giovedì pomeriggio, però insomma giornate fra sole e nubi, soleggiate in mattinata, qualche nube nel pomeriggio, temperature che rimangono attorno ai 29, forse magari venerdì e sabato 30-31, ma grosse novità non ce ne sono. Transita un fronte di aria fredda fra sabato sera e domenica mattina. Questo vuol dire che avremo sicuramente dei temporali serali sabato e nella notte su domenica, ma anche la giornata di domenica, nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio vedrà dei temporali, soprattutto in montagna. Quindi domenica, la prossima domenica, non sarà così buona per le escursioni in quota. In pianura potranno esserci dei temporali in pieno giorno, quindi è una domenica molto molto variabile e instabile.
1: Molto instabile.
0: Con dei temporali.
1: Però Alessandro, escluso mi pare il rischio grandine, no? Ho visto anche le temperature.
0: La grandine si forma comunque, la grandine in particolare si formerà soprattutto domenica durante il giorno. Se la domenica mattina sarà soleggiata e ci sarà un po' di sole, questo aiuta la risalita di correnti ascensionali che poi inevitabilmente vanno ad interagire con l'aria fredda del fronte in arrivo. E quindi domenica, ecco, una giornata molto instabile, a rischio temporali, a rischio nuovi frasi, grandinate, purtroppo sono da mettere in conto queste cose domenica. Poi da lunedì si cambia di nuovo registro, si riafferma l'alta pressione africana e quindi da martedì 28 le temperature tornano a salire e da mercoledì purtroppo si torna sui 32-33, a seguire 34-35, arriveremo a 37 entro la fine della prossima.
1: Alessandro, invece allora intanto godiamoci queste giornate con temperature minime anche assolutamente gradevoli, notti quindi non più tropicali, giusto? Me lo confermi?
0: No, per una settimana il clima di notte non lo accendiamo.
1: Bene, dai, per fortuna, almeno risparmiamo un po' per questa settimana, no? Grazie Alessandro, magari avremo modo di sentirci sabato, così ci informerai più nel dettaglio sulla prossima settimana. Intanto buona giornata.
0: Grazie, ciao, anche a
1: presto. Grazie. Le 8:48 minuti. Radio

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
10: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
11: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
12: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
13: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

0: con i Coldplay e meno male, ci salutiamo, ci vediamo domani puntuali alle 7, buona giornata.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: In 2000 ieri a San Zeno hanno salutato il mister dello storico scudetto vinto dall'Hellas, Osvaldo Bagnoli, un uomo che ha insegnato alla città il valore dell'umiltà e dell'unità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 22 luglio, buona mattinata da Francesca Pellegrini. Via libera dalla giunta comunale alla seconda fase di destinazione dell'avanzo di bilancio 25. Oltre 19 milioni di euro per un complessivo che supera gli oltre 35 milioni di investimenti totali. Nel servizio di Tiziana Bronzato, l'assessore al bilancio Michele Bertucco.
5: 19 milioni 380 mila euro per 75 opere. Si comincia con il 2027. L'avanzo di amministrazione del 2025 del Comune di Verona verrà così ripartito: 500 mila euro per fare della Gran Guardia un polo d'eccellenza convenientistica, 2 milioni e mezzo per riqualificare la Torre del Mastio di Castelvecchio, 1 milione 160 mila per il progetto Ars District, Parco dell'Arsenale. E ancora interventi a Palazzo Boccatrezza, alla Chiesa di Madonna di Campagna del San Micheli per il compendio di Forte Caterina, 1 milione di euro per aprirlo. Una fetta considerevole viene destinata agli impianti sportivi, quasi 2 milioni e mezzo per 7 interventi, in via Montelungo, De Stefani, Avesani, Benali Bonomo, a San Massimo, Quinzano, alla Bocciofila, Cadi David, al Palazzetto della Spianà. Un comune che ascolta da quella scelta di investire oltre 2 milioni nel verde, arredo urbano, illuminazione pubblica.
6: Il verde, 350 mila euro in più, le scuole, sono circa 2 milioni e mezzo di interventi in varie scuole per l'antincendio, la sismica.
0: Liste di attesa, il Veneto migliora le sue prestazioni per le prime visite ed esami diagnostici, superando anche il trend nazionale. La fotografia la scatta l'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, in particolare per le prime visite nel semestre 25. La nostra regione è passata dal 90,4% di appuntamenti rispettosi dei tempi indicati nelle prescrizioni al 91,5% nello stesso periodo del 2026. Anche con gli esami diagnostici siamo andati bene, dal 96,2 al 97,1. Quanto alle diverse priorità, nelle prime visite migliorano le prestazioni urgenti, quelle indifferite e quelle programmate. In lieve calo quelle con priorità breve, cioè entro i 10 giorni, che passano dal 92,3% nel 25 al 92,1%. Erano circa un centinaio ieri in Piazza dei Signori per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir e Moussa Diarra. Due destini che si sono incrociati tra Bologna e Verona. Fakir è l'uomo di origine marocchina morto a Bologna dopo essere stato immobilizzato dagli agenti di polizia. Diarra invece è il maliano di 26 anni che ha perso la vita a Porta Nuova il 20 ottobre 24 dopo che un agente della Polfer ha sparato 3 colpi di pistola. Basta omicidi di Stato, era impresso in uno degli striscioni appesi alle colonne della loggia Fra Giocondo. Abbiamo organizzato il presidio in poco tempo. spiega Giovanni Zardini, presidente del Circolo Pink, una delle realtà promotrici del presidio. Come per Mussa, chiediamo verità e giustizia per Fakir e che queste morti causate dai poliziotti vengano evitate. 9:05, arriva la viabilità.
2: Viabilità.
0: Sulla 22 del Brennero in direzione Modena, code per incidente tra Egna Ora e San Michele all'Adige. Le code sono di 2 km. Sulla 4, traffico rallentato tra Sassino di Livenza e svincolo di Cessalto in direzione Venezia, e code anche a tratti causa incidente tra Grisignano e Padova Est in direzione Padova. Buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Siamo a mercoledì 22 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Agirete con prontezza, ma dovrete evitare di forzare i tempi sul lavoro. Indirizzate la vostra grande energia verso un unico obiettivo concreto. Toro, gestirete con successo gli impegni finanziari grazie a una ritrovata solidità. Dedicate tempo ai legami affettivi che richiedono la vostra presenza. Gemelli, sarete brillanti e capaci di convincere chiunque della validità delle vostre idee. È il momento giusto per chiarire ogni dubbio rimasto in sospeso. Cancro, riflettete sulle vostre priorità future con grande intensità emotiva. Fidatevi della vostra capacità di accogliere i cambiamenti con estrema dolcezza. Leone, inaugurerete la vostra stagione con un vigore rigenerato e pronti a prendervi la scena. Lanciate iniziative ambiziose e coinvolgete chi vi sta accanto. Vergine, metterete ordine nel caos altrui grazie a una lucidità mentale fuori dal comune. Non dimenticate però di ascoltare anche i vostri desideri personali. Bilancia, vivrete una piacevole leggerezza che fornirà nuovi incontri e collaborazioni proficue. Approfittatene per rinsaldare un legame che vi sta molto a cuore. Scorpione, dimostrerete grande affidabilità in un progetto che richiede estremo sangue freddo. Analizzerete ogni dettaglio evitando con successo errori banali. Sagittario, avvertirete uno slancio verso il nuovo che vi renderà particolarmente socievoli. Trasmetterete un entusiasmo contagioso a chiunque incrocerà il vostro cammino. Capricorno, i vostri risultati sono ormai a un passo dal concretizzarsi grazie alla perseveranza. Mantenete la concentrazione, ma concedetevi finalmente una piccola gratificazione. Acquario, troverete alleanze inaspettate per le vostre battaglie ideali grazie a un approccio originale. La vostra visione risolverà un intoppo che bloccava il gruppo. Pesci, comprenderete le intenzioni altrui in anticipo grazie a un'intuizione formidabile. Porterete pace e armonia in un ambiente che ultimamente appariva teso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona.
15: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona gira voce.
15: Gira voce.
2: Radio Verona flashback.

0: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All Be Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: primo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: No, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno o una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Niccolò Filippucci su Radio Verona nel nostro mercoledì, con me che sono Nadia De Nicolò, insieme fino alle 14. E dobbiamo ancora ringraziare la nostra Francesca Pellegrini per averci accompagnati per tutta la mattinata con tantissima informazione. Vi ricordo il 335 60 11 610, questo è il numero WhatsApp per interagire con noi, per raccontarci cosa state facendo di bello. Siamo già a metà settimana, quasi alla fine di luglio. 22 on air in diretta, vi ricordo anche la nostra app, così potete portarci con voi ovunque andiate. DJ Snake in the Dark.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bimbo di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini dei carabinieri. Lutto nel mondo dello spettacolo statunitense. L'attrice Kaylee Hottle, nel cast della recente saga blockbuster Godzilla vs. Kong, è morta ad appena 19 anni in un incidente stradale in Maryland. Viaggi all'estero. Dal 3 agosto non sarà più valida la carta d'identità cartacea. Sul territorio nazionale la vecchia carta rimane valida fino a scadenza, ma se si intende andare all'estero tocca prenotare un appuntamento per ottenere la tessera plastificata con microchip. Pallavolo. Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile, dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: fidarte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Malika Ayan, 9:45 minuti nel nostro mercoledì che stiamo vivendo insieme nella nostra mattinata. Giornata soleggiata quest'oggi a Verona, temperature non più alte come un po' di giorni fa, ma si assisteranno con un clima piacevole e di notte si riesce a dormire anche in questi giorni. Non ci sono, almeno non sono previsti temporali per questa giornata, quindi c'è questa tregua per ciò che concerne il caldo. Da domenica la situazione cambierà, arriverà un'altra perturbazione che porterà ancora un po' di fresco, ma anche in altre regioni, non solo nel nostro territorio, e a seguire le temperature si alzeranno nuovamente, quindi questo è quanto ci dicono gli esperti. Godiamoci questi giorni un po' più freschi, perché poi tornerà a gran voce il caldo tra un po' di giorni anche nel nostro territorio. Justin Bieber!

0: stesso occasionale, 9.52 minuti. Donatella Rettore al Garda Festival prende il via il prossimo 24 di luglio, la quarta edizione del Garda Festival 2026, Lake Garda International Festival. Tra poco insieme ne parliamo. In arrivo anche su Radio Verona la voce di Francesca Michelin. Strega, comanda!
1: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena Profumo di Pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
10: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Soler su Radio Verona Animal nella nostra mattinata. Torniamo insieme in redazione, ci attende la nostra Francesca Pellegrini e scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa completata dal meteo.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Ancora sono senza esito le ricerche di Alexandru Sorin Olasiu, il 29enne che sabato scorso si è inabissato nel lago a Sirmione dopo aver salvato un bambino. A seguito della tragedia, gli esperti mettono in guardia sui rischi nel tuffarsi nel lago di Garda.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 22 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Via libera della Giunta Comunale di Verona alla seconda fase di destinazione dell'avanzo di bilancio 2025. Oltre 19 milioni di euro per un complessivo che supera gli oltre 35 milioni di investimenti totali. Nel servizio di Tiziana Bronzato, l'assessore al bilancio Michele Bertucco.
6: 19.380.000 euro per 75 opere. Si comincia con il 2027. L'avanzo di amministrazione del 2025 del Comune di Verona verrà così ripartito: 500.000 euro per fare della Gran Guardia un polo d'eccellenza convenientistica, 2 milioni e mezzo per riqualificare la Torre del Mastio di Castelvecchio, 1.160.000 per il progetto Ars District, Parco dell'Arsenale. E ancora interventi a Palazzo Boccatrezza, alla Chiesa di Madonna di Campagna del San Micheli per il compendio di Forte Caterina, 1 milione di euro per aprirlo. Una fetta considerevole viene destinata agli impianti sportivi, quasi 2 milioni e mezzo per 7 interventi, in via Montelungo, De Stefani, Avesani, Benali Bonomo, a San Massimo, Quinzano, alla Bocciofila, Cadi David, al Palazzetto della Spianà. Un comune che ascolta, da cui la scelta di investire oltre 2 milioni nel verde, arredo urbano, illuminazione pubblica.
7: Il verde, 350.000 euro in più, le scuole, sono circa 2 milioni e mezzo di interventi in varie scuole per l'antincendio, la sismica.
5: Liste di attesa, il Veneto migliora le sue prestazioni per prime visite ed esami diagnostici, superando anche il trend nazionale. La fotografia la scatta l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. In particolare per le prime visite nel primo semestre 2025, la nostra regione è passata dal 90,4% di appuntamenti rispettosi dei tempi indicati nelle prescrizioni al 91,5% nello stesso periodo del 2026. Anche con gli esami diagnostici siamo andati bene, dal 96,2 al 97,1. Quanto alle diverse priorità, nelle prime visite migliorano le prestazioni urgenti, che passano dal 99,2 al 99,6%, quelle in differita dall'87,1 all'88,1 e quelle programmate dal 94,2 al 96,6. In lieve calo quelle con priorità breve, cioè entro 10 giorni, che passano dal 92,3% nel 2025 al 92,1% nei primi 6 mesi dell'anno. A livello nazionale, le prenotazioni sono passate da 13,3 milioni nel primo semestre 25 a 14,9 nel 26, di cui poco più di 30.000 erogate oltre i tempi richiesti dalla ricetta. Oggi, in occasione della giornata mondiale della neurologia, anche l'unità operativa di Borgo Trento partecipa alla campagna di sensibilizzazione sulla salute del cervello, diretta dal dottor Bonetti. La neurologia A è anche sede della Stroke Unit, con la rilevante attività d'urgenza nel caso di ictus. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i disturbi neurologici interessano 3,4 miliardi di persone, costituendo la prima causa di cattiva salute e disabilità a livello globale. In Italia oltre 1 milione di persone vive con una forma di demenza, circa 300.000 con Parkinson, 144.000 con sclerosi multipla e sono 90.000 i casi di stroke ogni anno. Grazie a nuove tecnologie e farmaci in azienda ospedaliera gli esiti sono più favorevoli. Il 50% dei pazienti torna a casa in autonomia, il 30% necessita di proseguire con la riabilitazione. Il trattamento salva vita. Con la trombolisi si effettua sia con il farmaco che chirurgicamente, con la collaborazione dei neuroradiologi interventisti. Ed è tutto. A più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
9: Meteo.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

che sei Giannanini America con Marrakesh sulla prima unica radio di Verona alle 10 e 15 minuti. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia De Nicolò. Inizia così un'altra ora da vivere insieme con i grandi successi dell'estate, come quella di Mace Blanco e con la Pesce.

0: poc'anzi, prende il via il prossimo venerdì, il 24 luglio, la quarta edizione del Garda Festival, Lake Garda International Festival, rassegna che porta sul lago di Garda grandi protagonisti della musica e della cultura. E tra i tanti appuntamenti, uno attesissimo è quello di sabato 25 luglio, quando il teatro estivo della caserma d'artiglieria di Peschiera del Garda accoglierà niente poco di meno che Donatella Rettore, artista simbolo proprio del pop italiano, e sarà la grande protagonista di un talk esclusivo. Con oltre 27 milioni di dischi venduti nel mondo, la Rettore sarà inoltre insignita del premio Cigno del Garda 2026, un riconoscimento importante che celebra la sua straordinaria carriera e il suo spirito libero, capace di renderla un'icona davvero senza tempo. Tra poco su Radio Verona, Emma e Loredana Bertè.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
10: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
11: No, no, no, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
17: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

10:25, ancora buon mercoledì mattina a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò, giornate ricche di eventi live nel nostro territorio, anche NEC arriva proprio a Verona in provincia al Villafranca Festival in questa splendida location con il castello questa sera, con uno spettacolo che ripercorre oltre 30 anni di carriera nella cornice magica del castello Scaligero di Villafranca di Verona. NEC proporrà una scaletta ricca dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico, dalla famosissima Laura non c'è, a Lascia che io sia, a Se io non avessi te, Fatti avanti amore, tutti i suoi più grandi successi. Appuntamento questa sera dopo le ore 21, subito McLemore, No Bad Day.

0: Cracker su Radio Verona, una canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale. Scopriamo insieme che cosa è accaduto, cosa sta accadendo in Italia e nel mondo, a seguire un altro top record, un singolo nuovo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. A Milano una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un 22enne conosciuto sul web. La giovane ha raccontato quanto accaduto prima ad un'amica, poi è andata a sporgere denuncia. Il GIP ha disposto l'obbligo di dimora per il ragazzo, ma niente carcere. Un uomo di 60 anni avrebbe invece abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino. Voleva rapinare un'azienda di elettromeccanica a Crespellano in provincia di Bologna, ma è stato fermato dal custode che, per mettere in fuga i potenziali ladri, ha deciso di sparare diversi colpi di pistola. I proiettili sono andati a vuoto, ma il porto d'armi del 63enne era scaduto. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, a seguire Zverev e Alcaraz. Il tabellone femminile vedrà Arina Sabalenka presentarsi da numero uno, mentre le speranze italiane sono riposte in Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Peggy Goo, Top Record novità.
1: Radio Verona.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in

0: tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi. Chase
5: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

La voce di Alexia su Radio Verona. Siamo tornati nel 2023. Proiettili e diamanti, 10:47 minuti. Questa è la prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati. Siete con Nadia De Nicolò, successone che presenzia ancora la nostra chart Saif. Tu mi piaci tanto.

0: Playa Nera, torniamo con The Colors.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All B Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
11: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa, a Bosco Mantico, Verona.
12: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
13: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche contrattuali dell'offerta disponibili su

0: Rolling Stones, e torniamo insieme in redazione. Ci sta aspettando Francesca Pellegrini per raccontarci tutto ciò che è accaduto, tutte le ultime notizie che riguardano non solo Verona ma anche la provincia. Arriva in informazione locale.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Dal quarto modulo, con nuovo termine del quadrante Europa alla Corte d'Appello in città, dalla 4 in house al prolungamento fino a Verona della zona logistica semplificata che gode di agevolazioni fiscali. Il governatore del Veneto Alberto Stefani ha illustrato le priorità per il territorio veronese definendolo un'area strategica.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 22 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Via libera della Giunta Comunale di Verona alla seconda fase di destinazione dell'avanzo di bilancio 2025, oltre 19 milioni di euro per un complessivo che supera gli oltre 35 milioni di investimenti totali. Nel servizio di Tiziana Bronzato, l'assessore al bilancio Michele Bertucco.
5: 19.380.000 euro per 75 opere. Si comincia con il 2027. L'avanzo di amministrazione del 2025 del Comune di Verona verrà così ripartito: 500.000 euro per fare della Gran Guardia un polo d'eccellenza convenientistica, 2 milioni e mezzo per riqualificare la Torre del Mastio di Castelvecchio, 1.160.000 per il progetto Ars District, Parco dell'Arsenale. E ancora interventi a Palazzo Boccatrezza, alla Chiesa di Madonna di Campagna del San Micheli per il compendio di Forte Caterina, 1 milione di euro per aprirlo. Una fetta considerevole viene destinata agli impianti sportivi, quasi 2 milioni e mezzo per 7 interventi, in via Montelungo, De Stefani, Avesani, Benali Bonomo, a San Massimo, Quinzano, alla Bocciofila, Cadi David, al Palazzetto della Spianà. Un comune che ascolta, da cui la scelta di investire oltre 2 milioni nel verde, arredo urbano, illuminazione pubblica.
6: Il verde, 350.000 euro in più, le scuole, sono circa 2 milioni e mezzo di interventi in varie scuole per l'antincendio, la sismica.
4: Liste di attesa, il Veneto migliora le sue prestazioni per prime visite ed esami diagnostici, superando anche il trend nazionale. La fotografia la scatta l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. In particolare per le prime visite nel primo semestre 2025, la nostra regione è passata dal 90,4% di appuntamenti rispettosi dei tempi indicati nelle prescrizioni al 91,5% nello stesso periodo del 2026. Anche con gli esami diagnostici siamo andati bene, dal 96,2 al 97,1. Quanto alle diverse priorità, nelle prime visite migliorano le prestazioni urgenti, che passano dal 99,2 al 99,6%, quelle in differita dall'87,1 all'88,1 e quelle programmate dal 94,2 al 96,6. In lieve calo quelle con priorità breve, cioè entro 10 giorni, che passano dal 92,3% nel 2025 al 92,1% nei primi 6 mesi dell'anno. A livello nazionale, le prenotazioni sono passate da 13,3 milioni nel primo semestre 25 a 14,9 nel 26, di cui poco più di 30.000 erogate oltre i tempi richiesti dalla ricetta. Oggi, in occasione della giornata mondiale della neurologia, anche l'unità operativa di Borgo Trento partecipa alla campagna di sensibilizzazione sulla salute del cervello, diretta dal dottor Bonetti. La neurologia A è anche sede della Stroke Unit, con la rilevante attività d'urgenza nel caso di ictus. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i disturbi neurologici interessano 3,4 miliardi di persone, costituendo la prima causa di cattiva salute e disabilità a livello globale. In Italia oltre 1 milione di persone vive con una forma di demenza, circa 300.000 con Parkinson, 144.000 con sclerosi multipla e sono 90.000 i casi di stroke ogni anno. Grazie a nuove tecnologie e farmaci in azienda ospedaliera gli esiti sono più favorevoli. Il 50% dei pazienti torna a casa in autonomia, il 30% necessita di proseguire con la riabilitazione. Il trattamento salva vita. Con la trombolisi si effettua sia con il farmaco che chirurgicamente, con la collaborazione dei neuroradiologi interventisti. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
2: Radio Verona. Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Dream, Simple Minds, 11 e 12 minuti, si apre così un'altra ora da vivere insieme nel nostro mercoledì mattina con un altro flashback, un'altra grande emozione che ne giunge dal passato, alla musica che ci porta indietro, ci fa ricordare dei momenti, alcuni davvero speciali, magari meditiamo anche su altri che non sono stati così speciali e fanno sempre parte del nostro percorso. Questa è la prima unica radio di Verona, siete sempre con Nadia De Nicolò, arriva Burak Yeter.

insuperabile Trigno normalmente insieme a 11-17 minuti. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni, è il primo paese dell'Unione Europea ad adottare questo provvedimento. La norma obbligherà le piattaforme ad adottare proprio delle verifiche per ciò che concerne l'età, quindi via libera definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta proprio l'uso dei social ai minori di 15 anni. Prima assoluta a livello europeo, la norma obbligherà le piattaforme ad adottare proprio dei sistemi di verifica dell'età, così da impedire agli under 15 di aprire un account sui social. Per i profili già esistenti, le piattaforme avranno tempo fino al 1 gennaio del 2027 per chiuderli. Il testo definitivo si compone in diversi articoli e sostanzialmente prevede proprio questo divieto. Voi cosa ne pensate? Ditecelo via WhatsApp al 335 60 11 610. A mio avviso sinceramente è un'ottima notizia, io sono completamente d'accordo. A proposito di ragazzi, tra poco torniamo in Italia, c'è un'altra iniziativa, un caso pilota che è avvenuto ad Arezzo e alcuni ragazzini erano stati sospesi da scuola e invece di lasciarli fuori dalla classe oppure a casa sono stati mandati a pulire le strade. Beh, secondo me è giusto, ne parliamo tra pochissimo. Subito Anna Mena sulla prima unica radio di Verona, un altro tormentone per l'estate 2026.

0: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato, in Piazza Nuova, la cena Profumo di Pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
6: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
7: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
12: E quale sarebbe la solita merenda?
13: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
14: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
15: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

Art in One Republic su Radio Verona, 11:28 minuti ancora. Buon mercoledì, le notizie, quelle più interessanti da condividere. Andiamo ad Arezzo, sospesi da scuola 15 ragazzi, sono stati mandati a pulire le strade al posto del 6 in condotta. È diventato un caso pilota quello della scuola di Fogliano in provincia di Arezzo, dove un gruppo di studenti ha dovuto svolgere lavori socialmente utili per evitare la sanzione disciplinare. Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione tra scuola, il comune, la Proloco e anche gli insegnanti, che hanno sorvegliato gli studenti mentre svolgevano i percorsi di cittadinanza solidale presso delle strutture convenzionate. Lavoro per rimediare a una condotta che non era stata adeguata a scuola. A mio avviso è una bella iniziativa da replicare in tante altre città e regioni italiane. Samurai J ora, Ossessione.

0: situazione, successone che a noi pervenuto da Sanremo ed è diventato un tormentone estivo. 11:32 minuti, torniamo in redazione per scoprire le ultime notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. A seguire un altro top record, un singolo nuovo e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Undicesima notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri Tajani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita dopo che una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già evacuate in via precauzionale. A preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. E la pausa dal caldo estremo è destinata a durare ancora pochi giorni. Dopo il passaggio di temporali e il lieve calo delle temperature registrato negli ultimi giorni, l'anticiclone africano è pronto a tornare portando con sé una quarta ondata di calore che potrebbe raggiungere il culmine entro la fine di luglio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Inbox doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in, chissà che altro?
1: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Deghi trovare il prezzo migliore?
0: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare
2: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare,
2: deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio a borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Excellent nella tecnologia.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
11: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

0: Sono le 11:59.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Ancora sono senza esito le ricerche di Alexandru Sorin Olasiu, il 29enne che sabato scorso si è inabissato nel lago a Sirmione dopo aver salvato un bambino. A seguito della tragedia, gli esperti mettono in guardia sui rischi nel tuffarsi nel lago di Garda.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È mercoledì 22 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Progetti per monumenti, impianti sportivi, scuole, arredo urbano, edilizia. Per interventi in questi ed altri settori la Giunta Tommasi ha destinato oltre 19 milioni di euro. Tra i lavori il restauro della Torre del Mastio di Castelvecchio, nuovi allestimenti per l'arsenale destinato ad ospitare un museo e una biblioteca, il completamento dell'impianto sportivo a Vesani nel quartiere Pindemonte e la pista ciclabile San Massimo. Forte Santa Caterina, via libera la procedura di coprogettazione con gli enti del terzo settore per la definizione e realizzazione del progetto Spazio Forte, il piano di rigenerazione dell'ex compendio militare di Forte Santa Caterina. Lo strumento porterà all'individuazione di un ente attuatore e partner a cui affidare per una durata di 8 anni prorogabili la gestione unitaria delle attività previste nell'area. Il progetto, finanziato con 22,8 milioni, prevede su una superficie complessiva di 22,5 ettari, il restauro del ridotto di Gola e la realizzazione di 6 nuovi edifici destinati ad alloggi di housing sociale, con spazi di co-housing, un polo culturale, un ciclostello, una fattoria didattica, un ristorante e un bar, oltre a nuovi percorsi ciclabili e podistici e al mantenimento di ampie zone verdi. E via libera da parte della Giunta anche al recupero dell'ex scuola media di Via degli Asi, dismessa da anni. Nascerà un complesso residenziale. L'intervento comprende anche l'adeguamento delle opere di urbanizzazione con l'allargamento stradale di Via degli Asi e la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico di un marciapiede per un importo complessivo di 248.700 euro. Infine, nuova vita anche per il complesso immobiliare dell'ex centrale SIP Telecom di Via Leoncino. Dai civici 37 al 51, da anni inutilizzato e in stato di degrado. Un primo passo per un suo effettivo recupero è stato fatto dalla Giunta, che su proposta della vice sindaca Barbara Bissoli ha licenziato per i lavori del Consiglio e lo schema di convenzione presentato dalla ditta Leoncino Building SRL e relativi elaborati progettuali per la riqualificazione dello stabile, che prevede una destinazione commerciale al primo piano e residenziale ai piani superiori. Un complesso posizionato nel tessuto storico della città antica, tra l'estremità di Via Leoncino di fronte all'arena e Vicolo Borella. Ed è tutto, a più tardi.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
1: Radio Verona. Viabilità.
2: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Da segnalare sulla 4, 7 km di coda, causa incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Padova. Sulla 22 del Brennero, code tra Egna, Ora e San Michele all'Adige in direzione Modena. Fino a domenica 26 luglio gli autovelox sono in via Belfiore, via Forte Tomba, via Fincato, via Montorio, via Binelunghe e via Galvani. Fate buon viaggio.
1: Radio Verona, flashback.

Earth Fire, 12 e 15 minuti in apertura di un'altra ora da vivere insieme. Come che sono Nadia, buon mercoledì, buon pranzo a tutti quanti voi. Tra poco parliamo di quest'estate, tutti al mare, in treno, tantissimi nuovi collegamenti che sono stati istituiti verso le varie spiagge. Subito Clean Bandit Symphony.

0: Pete, Zara Larson, 12:19 minuti. E spesso ci viene voglia di fare un salto al mare, in spiaggia, e poi la coda in autostrada, sulla statale, il parcheggio che non si trova, il viaggio magari sotto il sole, e le code, il traffico. Raggiungere a volte il mare in estate si trasforma in una davvero prova di resistenza. Per chi vuole evitare tutto questo, il treno si conferma una perfetta alternativa, e per l'estate 2026 sono state rafforzate le offerte verso le principali località balneari italiane, con nuovi collegamenti diretti, treni notturni, servizi potenziati lungo le coste. Beh, in primis una delle location più ambite, parliamo della Liguria, che è una delle regioni che beneficia maggiormente del piano estivo, è stato previsto un presidio rafforzato nelle principali stazioni della regione, con 25 risorse aggiuntive, autobus pronti a intervenire nel weekend, nel fine settimana, in caso di necessità, in caso di grande affluenza. Fino al 27 settembre diversi intercity effettueranno fermate in località finora escluse da questa tipologia di servizio, e soprattutto quelli della linea Ventimiglia Milano fermeranno anche a Diano Marina, Taggia, Armandi Taggia. Quindi anche se dal nostro territorio vogliamo in qualche modo raggiungere la Liguria, basta arrivare a Milano, e poi da là ci sono tantissimi treni per questa magica location estiva dal mare bellissimo. Nei weekend fino al 28 settembre entrano inoltre in servizio nuovi treni regionali, compresi i collegamenti notturni. Per ciò che concerne invece la Riviera Adriatica, i vacanzieri sono accorti con un'offerta ferroviaria ampliata. Parliamo del nostro lato del mare, Bologna si conferma il principale hub di collegamento verso le località della costa, da Ravenna a Cesena, passando per Rimini, Cattolica, quindi anche in questo caso ci sono tante opportunità. Sono stati confermati poi collegamenti Frecciarossa da Milano a Venezia, Torino e Bologna verso la costa adriatica, insieme ai servizi notturni. Fino al 13 settembre inoltre sono tornati i regionali del mare, i collegamenti diretti del weekend, del fine settimana, non solo tra Piemonte e Riviera Romagnola, perché c'è anche ad esempio il collegamento che ci riguarda da vicino, il regionale del Veneto, il treno del mare che collega Verona, Rovigo e Chioggia, è nuova edizione targata 2026 che è assolutamente già attiva, quindi c'è proprio questa bella possibilità per viaggiare da Verona fino a Chioggia, ed è operativo questo treno che ci può portare nel weekend in spiaggia senza troppo stress. Ampio spazio anche agli appassionati di cicloturismo, sono stati confermati i treno bici bus delle Dolomiti nel weekend tra Venezia e tantissime località, e c'è anche il progetto Bike Area sulla tratta Brennero Verona Bologna, con carrozze dedicate esclusivamente al trasporto di biciclette. Quindi si può lasciare tranquillamente l'automobile a casa, prendere il treno e vivere qualche ora al mare senza troppo stress. Tra poco torniamo con Alan Walker, Hava Max, vero capolavoro dell'estate 2026 a mio avviso, grintosissima Fate.
1: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato, in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Ladies, 12 e 31 minuti, torniamo in redazione per aggiornarci sulle ultime notizie che noi giungono dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Undicesima notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri Tajani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dalla Sicilia alla Sardegna, emergenza incendi, un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina Agrigento. Oltre 100 persone sono state sgomberate in via precauzionale. Anche Palermo e provincia in ginocchio per le fiamme alimentate dal vento e a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzo. Daniel Siad, presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Lo ha annunciato la procura confermandolo alle Parisienne. 5 donne avevano sporto denuncia contro di lui. Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet. Siamo allo sport, la pallavolo, tutto facile per l'Italia di Julio Velasco, 3-0 all'Olanda e semifinale di Nations League conquistata. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi a 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

novità discografica Slight, Goo Dolls, 12:41, questa è la prima unica radio di Verona, siete sempre con Nadia De Nicolò, buon pranzo a tutti quanti voi, 335 60 11 610 se volete interagire con noi, Marco Mengoni, on the...

Bianco, Los Angeles, 12:47 minuti. Verona scende in piazza contro il DDL della caccia. E sarà presente anche Licia Colò. Lav Verona promuove questa manifestazione in Piazza dei Signori insieme a oltre 20 associazioni venerdì 24 luglio alle 19. E proprio il cuore della città, Piazza dei Signori, farà da cornice a questa manifestazione organizzata da Lav Verona in collaborazione con oltre 20 associazioni ambientaliste e animaliste, iniziativa che vuole chiedere il ritiro del disegno di legge 1552 sulla caccia, che è stato approvato dal Senato e attualmente l'esame della Camera, provvedimento che modificherebbe proprio in maniera sostanziale la legge del 92, ampliando le possibilità di esercizio dell'attività venatoria, diminuendo quindi le tutele per la fauna selvatica. Quindi Verona scende in piazza, l'appuntamento è quello per il prossimo venerdì alle ore 19 con tantissime associazioni. Torniamo alla musica, quella bella targata estate 2026, quella che ricorderemo per tanto tempo, perché tanti sono davvero grandi, grandissimi successi internazionali che fanno un po' da colonna sonora in questa estate, come quello di Tame Impala e Jenny Dracula.

0: musicale Levante Delia al mio paese, 12:54 minuti. Questa è la prima unica radio di Verona. Ancora buon pranzo a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò. Tra poco torniamo con un altro successone da classifica italiana. Gaia, Bossa Nostra.
1: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All Be Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena Profumo di Pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
2: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
13: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Torniamo insieme in redazione, scopriamo quali sono le ultime notizie che ne giungono dalla città di Verona, dalla provincia, dalla nostra regione. Edizione informativa completata dalla viabilità.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Con l'approvazione alla Camera dopo il voto favorevole del Senato della scorsa settimana dello schema di intesa preliminare per l'autonomia del Veneto, il percorso avviato dalla nostra regione compie un passaggio importante. Quello di oggi è un risultato significativo per il Veneto e per un modello istituzionale che punta a valorizzare responsabilità ed efficienza. Lo dice il presidente della Regione Veneto Stefani commentando il via libera della Camera allo schema di intesa preliminare tra Governo e Regione per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 22 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Altri 13 comuni hanno aderito al protocollo della prefettura sul controllo di vicinato, progetto esteso oramai ad un terzo del territorio. Oggi le firme. Il prefetto Demetrio Martino al microfono di Alessandro Del Ricco.
4: Un'iniziativa che sicuramente dà frutti positivi, ma che oltre alla migliore gestione del territorio, come vi ho sempre detto, non si può fare da soli, ma si deve fare sicuramente insieme ai sindaci e anche insieme ai cittadini, perché i cittadini stessi vogliono partecipare ed essere appunto utili anche ai fini della sicurezza. Oltre questo, diciamo che è un modo per responsabilizzare, per rendere effettivamente attivi all'interno del profilo della sicurezza i semplici cittadini, cioè tutti coloro che vogliono impegnarsi per questo. Abbiamo chiaramente un modello che viene firmato anche oggi, che è lo stesso di quello degli altri sindaci che hanno firmato in tempi, diciamo, meno recenti, però ovviamente noi manteniamo un alto monitoraggio sull'andamento di tutti i comuni nei quali è presente questo strumento, e devo dire che aiuta anche a rasserenare la vita quotidiana dei cittadini stessi, perché loro hanno la possibilità di segnalare secondo una procedura chiaramente che c'è all'interno, ma segnalare alle forze di polizia eventuali situazioni che ritengono siano di rilievo e che poi vedono anche l'intervento tempestivo.
3: Contro la caccia e contro il disegno di legge denominato Sparatutto, manifestazione venerdì alle 19 in Piazza dei Signori. Ci sarà anche la giornalista e conduttrice veronese Licia Colò. La sentiamo.
5: Un appello importante, ci ho pensato prima di farlo e credo che sia veramente un momento significativo dove viene richiesto l'aiuto e la partecipazione di tutti quanti. Insomma, il DDL lo sappiamo, il DDL caccia è passato in Senato, adesso dovrà essere votato alla Camera. Noi non vogliamo che questo DDL caccia passi, il famoso sparatutto passi. Però molti mi hanno scritto, hanno detto: Licia, ma insomma non basta fare appelli sui social, dobbiamo farci sentire in maniera diversa, dobbiamo metterci la faccia, dobbiamo incontrarci. Per questo motivo vi chiedo, il 24 scenderò a Verona e alle 19 sarò in Piazza dei Signori con tante associazioni che vogliono far sentire la propria voce. Se siete in Nord Italia, venite a Verona, incontriamoci, parliamone, facciamoci sentire in maniera assolutamente civile, diciamo no a chi non vuole rispettare la vita dei selvatici attorno a noi. Mettetecela tutta, fate girare questo appello, insomma non facciamo sì che soltanto gli altri decidano al posto nostro.
3: Esce dall'ospedale di Borgo Roma e scompare. Ore di preoccupazione per la famiglia di Giuseppe Camera, un 78enne di origine calabrese che ha fatto perdere le tracce. L'uomo affetto da demenza senile si è allontanato ieri pomeriggio dal policlinico di Borgo Roma. Purtroppo non ricorda né la via di casa né il nome dei familiari, spiega la figlia, che ha denunciato la scomparsa ai carabinieri e chiede aiuto a chiunque abbia informazioni. Al momento della scomparsa, l'uomo, che pesa circa 80 kg, indossava occhiali da vista e presumibilmente pantaloni blu, una felpa nera e scarpe marroni con strappo. Quadri di danza classica alternati a creazioni contemporanee. In arena è stato un trionfo lo spettacolo di Roberto Bolle, affiancato da 10 colleghi. Suggestiva la coreografia creata dal papà dei Momix, Lucio Salgaro.
6: Con la sincronia di una spettacolare coreografia, mentre finiva lo spettacolo di Roberto Bolle and Friends, cominciava a scendere la pioggia su Verona. Un evento salvato per la gioia del pubblico amante della danza ed estimatore del ballerino contemporaneo, artisticamente più longevo e famoso del panorama internazionale. Uno spettacolo variegato con diversi generi tra classico e moderno, popolato da artisti del suo livello, quali Nicoletta Manni, con la quale ha dato vita al primo numero dedicato a Caravaggio. L'Étoile della Scala si è poi esibita con il partner di sempre, Timofei Andriashenko, su musiche di Tchaikovsky. Sono stati una decina i friends di Roberto Bolle a condividere il palco areniano, stelle impegnate nelle principali istituzioni artistiche d'Europa, dalla Scala al Balletto di Vienna, all'Opéra de Paris. Bolle, a dispetto dei suoi 51 anni, si è presentato tonico, tecnico, immutato. Ha animato 6 degli 11 balletti proposti, riservandosi la parte più creativa e innovativa, lasciando ai colleghi quella più classica di repertorio. Tanti gli applausi che Roberto Bolle ha condiviso in alcune performance di coppia e in altre da solista, fino al finale ad effetto.
3: E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
7: Buon pomeriggio Francesca, seconda amichevole stagionale. Oggi per il Verona alle 17.30 in campo contro la Virtus di Gigi Fresco, neo retrocessa in Serie D. Per Baroni la strada del 4-2-3-1 ancora da oliare. La promessa però è la rassicurazione da parte di Baroni dopo il test di domenica con il Rovereto, per cui questa rosa non verrà rivoluzionata, partiranno pochi giocatori, forse uno, sicuramente Belgari, probabilmente però anche Bagui, per cui è forte l'interesse del Sassuolo che economicamente può osare molto di più rispetto a quanto non abbia voglia di fare il Cagliari, altra società interessata all'attaccante scozzese. Sarà oggi soprattutto giornata di calendari, di fatto in contemporanea con la partita del Verona alle 18, la cerimonia al Teatro dei Filarmonici di Ascoli. Verona che conoscerà il suo cammino nella prossima Serie B, Serie B che il Verona affronterà dopo 7 anni, dopo 7 stagioni ininterrotte in Serie A, dopo la promozione in A con Alfredo Aglietti del 2019. Ed è tutto per lo sport.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein Cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
2: Radio Verona. Viabilità.
3: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Da segnalare sulla 4, 7 km di coda, causa incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Padova. Sulla 22 del Brennero, code tra Egna, Ora e San Michele all'Adige in direzione Modena. Fino a domenica 26 luglio gli autovelox sono in via Belfiore, via Forte Tomba, via Fincato, via Montorio, via Binelunghe e via Galvani. Fate buon viaggio.
15: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

0: dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All Be Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Chief Superstar e Muse, 13:28 minuti, questa è Radio Verona, arte, spettacoli e molto di più. Arriva un'altra opportunità nel nostro territorio, arriva la Sagra di Santa Maria Maddalena di Trevenzuolo, in programma un'opera con 88 metri quadrati complessivi di Madonnari, poi ci saranno anche talk di approfondimento, il tutto a partire da quest'oggi fino al 28 di luglio, kermesse che coinvolge ogni anno centinaia di volontari di ogni età, il cui impegno trasforma la Sagra in un'occasione di incontro, partecipazione e condivisione. Arriva questa bellissima Sagra, la cerimonia inaugurale si terrà questa sera alle 20 sul Sagrato della Chiesa e poi via per tutto il weekend, per tutto il fine settimana. Il cuore pulsante dell'edizione sarà l'Arti Incanto Festival, un format dedicato all'incontro tra arte, cultura e valorizzazione territoriale che animerà proprio tutta la manifestazione. Quindi arriva questa bellissima opportunità nel nostro territorio a Trevenzuolo proprio a partire da quest'oggi, opportunità che continuerà per tutto il weekend, tutto il fine settimana. Noi torniamo in redazione e scopriamo cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto ad un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli nel Salernitano. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni della vittima. Un ragazzo di 16 anni libico e residente a Stradella è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino una strada in Oltrepò Pavese. Alla guida dell'auto una 73enne di Bosnasco. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Per la protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni, fuori le chat. Economia, nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 con una media di 2,196 euro al litro. Sul tema interviene anche Matteo Salvini, i colleghi Urso e Giorgetti sicuramente ci staranno lavorando, soprattutto per lavoratori e pendolari. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

Fat Boy Cry, saltone negli anni 90 su Radio Verona, 13:40, ancora buon pranzo a tutti quanti voi, buona pausa pranzo, buon riposo per tutti coloro che magari si rilassano un attimo tra la prima parte della giornata e il pomeriggio. Parliamo anche della bellissima iniziativa di Dario Gambarin, Land Art a Castagnaro. Cosa ha fatto lui? Con il trattore ha preso e ha tracciato un campo di 30.000 metri quadrati con il disegno, grazie al trattore, di un'enorme Coppa del Mondo. Insomma, ha lanciato così anche un appello universale legato al rispetto, al dialogo, alla pace tra i popoli, tutto proprio in occasione del trionfo nei mondiali della Spagna. Una bellissima iniziativa, ci sono anche le foto online di questo campo, davvero molto molto bello, un'installazione artistica che occupa davvero

di Vinci l'estate, il nuovo concorso del quotidiano L'Arena che ci accompagnerà per tutta l'estate fino alla fine di agosto. Partecipare è davvero semplice. Ogni giorno basta risolvere il cruciverba sulle pagine del gioco, del quotidiano, e quindi facendo così si scopre quella che è la lettera del giorno. Cosa si fa? Lettera dopo lettera si compone il codice settimanale, poi basta registrarsi o loggarsi sul sito l'arena.it, inserire la soluzione e taradadan, così facendo si partecipa all'estrazione. Estrazione settimanale, ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro cada uno, spendibili nei supermercati Martinelli. E per chi si presta nel giocare almeno 8 settimane, 8 su 13, si può accedere alla super mega estrazione finale con dei premi davvero molto interessanti. C'è una Skoda Fabia Your Way, manca una crociera MSC per due persone. Cosa dire, giocate, giocate e buona fortuna. Gian

Sam, nuovo singolo, 13:50 minuti. E prima di salutarvi vi ricordo che dopo l'informazione delle 14, perché tra poco ci sarà con voi la nostra Francesca Pellegrini con l'informazione, subito dopo l'informazione potrete ascoltare la voce di tanti studenti, sono circa 50, delle scuole superiori di Verona, che si sono prestati per parlare di ecologia e non solo, a noi delle nuove generazioni. Siamo spesso noi adulti a parlare a loro per ciò che concerne l'ecologia, il rispetto, l'ambiente, ma questa volta dovremo ascoltare proprio noi. Infatti dopo l'informazione delle ore 14 potrete ascoltare il podcast proprio qui su Radio Verona, che consegna a noi il punto di vista di questi giovanissimi studenti sulle sfide ambientali e sulla nostra città, giovani studenti di Verona. A seguire la nostra Desi a farvi compagnia per tutto il primo pomeriggio, dalle 17 il nostro Matteo Sambugare, dalle 19 l'appuntamento sportivo serale di fuori gioco, ultimi tre giorni, poi anche fuori gioco andrà un po' in vacanza. In conclusione, Celeste Hall, io vi aspetto domani dopo l'informazione delle 9. Ancora un abbraccione radiofonico a tutti quanti voi e buon pomeriggio da Nadia De Nicolò.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
11: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
13: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Ancora sono senza esito le ricerche di Alexandru Sorin Olasiu, il 29enne che sabato scorso si è inabissato nel lago a Sirmione dopo aver salvato un bambino. A seguito della tragedia, gli esperti mettono in guardia sui rischi nel tuffarsi nel lago di Garda.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 22 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Progetti per monumenti, impianti sportivi, scuole, arredo urbano, edilizia. Per interventi in questi ed altri settori la Giunta Tommasi ha destinato oltre 19 milioni di euro. Tra i lavori il restauro della Torre del Mastio di Castelvecchio, nuovi allestimenti per l'arsenale destinato ad ospitare un museo e una biblioteca, il completamento dell'impianto sportivo a Vesani nel quartiere Pindemonte e la pista ciclabile Savanna San Massimo. Forte Santa Caterina, via libera la procedura di coprogettazione con gli enti del terzo settore per la definizione e realizzazione del progetto Spazio Forte, il piano di rigenerazione dell'ex compendio militare di Forte Santa Caterina. Lo strumento porterà all'individuazione di un ente attuatore e partner a cui affidare per una durata di 8 anni prorogabili la gestione unitaria delle attività previste nell'area. Il progetto, finanziato con 22,8 milioni, prevede su una superficie complessiva di 22,5 ettari, il restauro del ridotto di Gola e la realizzazione di 6 nuovi edifici destinati ad alloggi di housing sociale, con spazi di co-housing, un polo culturale, un ciclostello, una fattoria didattica, un ristorante e un bar, oltre a nuovi percorsi ciclabili e podistici e al mantenimento di ampie zone verdi. E via libera da parte della Giunta anche al recupero dell'ex scuola media di Via degli Asi, dismessa da anni. Nascerà un complesso residenziale. L'intervento comprende anche l'adeguamento delle opere di urbanizzazione con l'allargamento stradale di Via degli Asi e la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico di un marciapiede per un importo complessivo di 248.700 euro. Infine, nuova vita anche per il complesso immobiliare dell'ex centrale SIP Telecom di Via Leoncino. Dai civici 37 al 51, da anni inutilizzato e in stato di degrado. Un primo passo per un suo effettivo recupero è stato fatto dalla Giunta, che su proposta della vice sindaca Barbara Bissoli ha licenziato per i lavori del Consiglio e lo schema di convenzione presentato dalla ditta Leoncino Building SRL e relativi elaborati progettuali per la riqualificazione dello stabile, che prevede una destinazione commerciale al primo piano e residenziale ai piani superiori. Un complesso posizionato nel tessuto storico della città antica, tra l'estremità di Via Leoncino di fronte all'arena e Vicolo Borella. Ed è tutto, a più tardi.
5: Ciao a tutti, sono Sofia e oggi vi raccontiamo una serie di favole ambientata a Verona. Sono storie divertenti, un po' assurde, dove anche fiumi, monumenti, animali e oggetti possono parlare. Dietro al lato comico però c'è un messaggio molto importante, ragazzi, perché parlano di ambiente, di sostenibilità e di rispetto della città. Sono racconti che fanno sorridere, ma anche riflettere su come le nostre azioni possono cambiare il mondo intorno a noi. Vi presento quindi il primo episodio intitolato Il Bosco Bilingue, nella quale troviamo quattro principali personaggi. Troviamo il vento, Pierre, un albero francese, Tony, un albero veronese e infine il narratore, ovvero io, ovviamente, che vi farò vivere delle emozioni strabilianti alla scoperta di Verona. Nel bosco di Valverde tutto sembrava tranquillo. Gli uccelli cantavano, le foglie danzavano nel vento, gli animali vivevano in pace. O almeno, così sembrava, perché proprio al centro del bosco vivevano due alberi che non si sopportavano. Da una parte c'era il faggio Tony.
6: Mo basta con sto fruscio de foglie.
5: Dall'altra parte viveva il platano Pierre.
7: Mon Dieu, che poca eleganza in questo bosco, è veramente insopportabile.
6: Eleganza? Ma cosa cito ti, un principe?
7: Mon principe, molto semplicemente raffinato.
6: Raffinati, te credi di essere il più bravo di tutti?
7: Forse non il più bravo, ma sicuramente il più chic.
6: Guardalo là, anche il vento ride di te.
7: Impossibile.
5: Il problema era semplice, i due alberi non si capivano mai e litigavano per qualsiasi cosa, perfino per le foglie.
6: Le mie foglie almeno le casca con dignità.
7: Le mie cadono con eleganza, non come sacchi di patate.
6: Sacchi di patate? Le mie foglie le sei perfette.
7: Perfetto. Forse divertenti.
6: Te sei impossibile.
5: Litigavano per il sole.
6: Te me copri tutta la luce.
7: Perché sono più alto.
5: Litigavano per la pioggia.
6: Te bevi tutta l'acqua.
7: Je ne faccio niente.
5: Perfino gli uccelli erano stanchi di sentirli discutere. Un giorno però accadde qualcosa. Il vento cambiò. Non era più fresco, non profumava più di fiori. Era pesante, tossiva.
8: Scusate, posso passare?
6: Madonna santa, ma cosa che è?
7: Questo non è normale, l'aria è malata, cioè malata.
8: Arrivo dalla città, ci sono troppi fiumi, troppo smog, non riesco più a respirare bene.
5: Le foglie iniziarono a diventare grigie, l'erba perse il suo colore, gli animali erano preoccupati e per la prima volta Tony e Pierre rimasero in silenzio.
6: Senti Pierre, qua non c'è più da litigare ora, qua che c'è un problema vero.
7: Sì, oui, hai ragione, dobbiamo collaborare.
6: Parla come te magni.
7: Dobbiamo lavorare insieme.
6: Ecco, ora te capisco.
7: Allora, cominciamo?
6: Scominziamo.
5: Da quel giorno i due alberi iniziarono a lavorare insieme e tutto il bosco li seguì.
6: Prima regola, ci sporca il bosco fuori dai piedi.
7: E le foglie secche, compostage.
6: Traduzione, non si spreca mai niente.
7: Bravo, finalmente capisci il francese.
6: Non capisco niente.
5: Anche gli animali aiutarono, gli scoiattoli raccolsero piccoli rifiuti, i ricci pulirono i sentieri, gli uccelli portarono semi per nuove piante. Piano piano il bosco tornò a vivere. Passarono così le settimane, poi i mesi, l'aria diventò più pulita, le foglie tornarono verdi, i fiori rifiorirono e il vento tornò a sorridere.
8: Ah, finalmente respiro bene, grazie amici.
6: Adesso sì che te pare in forma.
7: Magnifique, che meraviglia.
5: Il bosco di Valverde era tornato a respirare e anche se Tony e Pierre continuavano a discutere, lo facevano sorridendo.
6: Te parli ancora strano per me però.
7: E tu urli ancora troppo.
6: Può darsi, ma adesso si respira bene ed è questo che me basta, mi.
7: Anche a me, mon ami.
6: Vecchio, va bene stesso.
7: Amico allora.
6: Amico.
5: E per la prima volta, ma dico per davvero la prima volta, erano d'accordo, avevano capito che anche se erano diversi, lavorando insieme si potevano risolvere molti più problemi e che rispettare l'ambiente significa anche prendersi cura del luogo in cui viviamo.
9: Un bosco pulito è un bosco felice! Yuhu!
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
14: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: nostalgici degli anni 80, questo disco Flashback, Spandau Ballet, Be Free With Your Love, qui su Radio Verona. Buon pomeriggissimo a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Verona, qui la vostra Daisy pronta quindi anche oggi fino alle ore 17 a tenervi compagnia. Allora amici, ammettetelo, con questo caldo, anche se oggi devo dire siamo stati un po' graziati, però insomma c'è ancora caldino, quante volte entrando in cucina e aprendo il frigorifero avete pensato: ok, adesso mi infilo qui dentro e ci resto fino a settembre? Ebbene, pensate che qualcuno in Giappone vi ha preso decisamente sul serio. Pare infatti che abbiano appena inventato un vero e proprio frigorifero per esseri umani, avete capito bene, non per le bibite, non per il gelato, ma per noi. È un bel frigorifero di quelli giganti. Ma siete curiosi di capire come funziona e se ne abbiamo veramente bisogno? Tra pochissimo vi racconto tutto, ma prima alziamo il volume con 13 Pietro.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: È vero, ci sono gli Aerosmith in questo disco, ma c'è anche lei, Lainey Wilson. E dedicato proprio a lei questo pezzo, Wild Woman, donna selvaggia. Tra pochissimo su Radio Verona anche Mexico Honey.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All B Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
12: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Beh, allora sappiate che in Giappone un'azienda ha inventato quello che chiama con orgoglio un frigorifero umano. Si chiama Doyemon Box ed è stato costruito dal produttore che poi lo ha venduto a un fornitore, insomma, di attrezzature industriali, che questo è rimasto entusiasta, ha detto lo vogliamo. Ecco, la forma è quella di un frigorifero gigante, l'ispirazione dichiarata è quella proprio dei distributori automatici refrigeranti, che sono un po' distribuiti non solo in Giappone ma un po' in tutto il mondo, e all'interno c'è una sedia, quindi ci si siede. Lì si fa azionare il programma e la temperatura, pensate, si mantiene a 15 gradi Celsius, praticamente ci si congela, eh? Quindi quando ti siedi sulla sedia l'aria si raffredda, si abbassa di altri 5 gradi e viene soffiata verso la testa, il collo, le spalle e la schiena. Ma non so, io avrei paura di prendere veramente uno sciupone, un colpo della strega, un colpo di freddo. Comunque loro dell'azienda dice che dopo 5 minuti gli utenti sentono un sollievo evidente e che 10 minuti dopo possono anche alleviare quelli che sono i sintomi da esaurimento del calore, abbassando proprio la temperatura corporea. Loro sicuramente riusciranno in questa impresa, però onestamente voi riuscireste a stare per 5-10 minuti in un posto che fa 10 gradi e che soffia aria gelida soprattutto? Non lo so, temo per la cervicale, mi fa un po' paura. Radio Verona, 14 e quasi 29 minuti, buona domenica, anche se oggi in realtà è

0: dall'Europa, da tutto il mondo, qui su Radio Verona con il GR nazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luci e senza casco una strada in Oltrepò Pavese. Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte, alla guida dell'auto un 73enne di Bosnasco. Escalation in Medio Oriente, l'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. L'avvertimento giunge dopo che il presidente Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pikex Mountain. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione italiana agli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz e Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Record su Radio Verona, un po' rock, un po' Pink Floyd, c'è un po' di tutto. Pensate che il 7 luglio era il Lucas Summer Festival in Piazza Napoleone di supporto agli Alabama Shakes. Ora eccolo quindi svelare il suo nuovo singolo. Sto parlando di Matt Beringer, che ha presentato questo nuovo brano, Martini me fazzo. Lui ha detto esattamente queste parole, le ha dichiarate e pubblicate, è una preghiera da alticcio, infatti Martini è il titolo. Ero un po' arrabbiato con Dio, non credo che esista, ma se c'è voglio che sappia che sono arrabbiato. Eccolo qui, Disco Top Record su Radio Verona, tra poco anche il disco compilation anni 90.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 euro. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Radio Verona, Radio Verona, compile

parole crociate, e perché no quelle proprio di l'Arena di Verona, ecco, non il monumento ma il giornale. Perché? Perché adesso c'è Vinci l'Estate, che è il nuovo concorso dell'Arena, che ci accompagnerà fino a fine agosto. Allora, cosa dovete fare per partecipare e vincere degli straordinari premi? Dal lunedì alla domenica risolvete quindi il cruciverba mentre siete lì sdraiati sulla vostra chaise longue e vi state prendendo il sole. E dove sono questi cruciverba? Proprio sulla pagina gioco del quotidiano. Scoprite la lettera del giorno, mettetele insieme, ta ta ta ta ta, e componete quindi la parolina. Registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Perché, amici cari, ogni settimana ci sono dei bei premi, eh? Allora, 4 buoni in spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. E se giocate almeno 8 settimane su 13, potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari. Sapete cosa c'è? Niente proprio di meno che una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due, così potete portare finalmente la vostra morosa in crociera o la vostra signora, giustamente. Allora, cari amici, giocate e buona fortuna a tutti. E su Radio Verona continuiamo con la musica. Stiamo parlando di un pezzo reggae, pop, soul, drum and bass e hip hop. Alessandra Moroso e Bunda Bash con Mambo Salentino qui su Radio Verona con Desi fino alle ore 17. Restate con noi.

adesso vi svelo un segreto. Se dovete andare sulla Firenze, Pisa, Livorno per andare a trovare qualcuno, per andare in vacanza, per andare dai vostri familiari, occhio all'occhio, sto parlando della telecamera potenziata che controlla se avete il cellulare in mano, se avete le cinture, se avete l'assicurazione e se avete fatto la revisione dell'auto. Allora, attenzione, mi raccomando, perché in un prossimo futuro gli automobilisti più sbadati potrebbero non avere scampo, perché su questa autostrada, ripeto, Firenze, Pisa, Livorno, verrà testata una nuova telecamera potenziata con l'intelligenza artificiale, capacissima, bravissima di controllare, oltre alla velocità, anche, come vi dicevo, l'uso della cintura di sicurezza, l'eventuale impiego del cellulare e l'aggiornamento di assicurazione e revisione. L'occhio elettronico è stato realizzato dalla propria madre degli autovelox, che è una, diciamo, azienda scientifica che proprio si appoggia quindi all'intelligenza artificiale. Però vi do anche una buona notizia, che per il momento è un test e quindi non comunicherà le infrazioni alle forze dell'ordine, quindi passate sereni, ma non vuol dire questo che potete fare quello che volete, vero? Bisogna sempre rispettare le regole, perché rispettare le regole vuol dire volersi bene, ecco, mi raccomando. Sono le 14 e quasi 51 minuti e su Radio Verona c'è anche Justin Bieber.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova la cena profumo di pesca accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Skoda Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: del Garda questo fine settimana, ma ne parliamo dopo perché adesso è arrivato il momento delle notizie, le notizie locali. Conduce in studio qui su Radio Verona Francesca Pellegrini, restate con noi.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Dal quarto modulo con nuovo termine del quadrante Europa alla Corte d'Appello in città, dalla 4 in house al prolungamento fino a Verona della zona logistica semplificata che gode di agevolazioni fiscali. Il governatore del Veneto Alberto Stefani ha illustrato le priorità per il territorio veronese definendolo un'area strategica.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 22 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Altri 13 comuni hanno aderito al protocollo della prefettura sul controllo di vicinato, progetto esteso oramai ad un terzo del territorio. Oggi le firme. Il prefetto Demetrio Martino al microfono di Alessandro Del Rico.
5: Un'iniziativa che sicuramente dà frutti positivi, ma che oltre alla migliore gestione del territorio, come ho sempre detto, non si può fare da soli, ma si deve fare sicuramente insieme ai sindaci e anche insieme ai cittadini, perché i cittadini stessi vogliono partecipare ed essere appunto utili anche ai fini della sicurezza. Oltre questo, diciamo che è un modo per responsabilizzare, per rendere effettivamente attivi all'interno del profilo della sicurezza i semplici cittadini, cioè tutti coloro che vogliono impegnarsi per questo. Abbiamo chiaramente un modello che viene firmato anche oggi, che è lo stesso di quello degli altri sindaci che hanno firmato in tempi, diciamo, meno recenti, però ovviamente noi manteniamo un alto monitoraggio sull'andamento di tutti i comuni nei quali è presente questo strumento, e devo dire che aiuta anche a rasserenare la vita quotidiana dei cittadini stessi, perché loro hanno la possibilità di segnalare secondo una procedura chiaramente che c'è all'interno, ma segnalare alle forze di polizia eventuali situazioni che ritengono siano di rilievo e che poi vedono anche l'intervento tempestivo.
4: Contro la caccia e contro il disegno di legge denominato Sparatutto, manifestazione venerdì alle 19 in Piazza dei Signori. Ci sarà anche la giornalista e conduttrice veronese Licia Colò. La sentiamo.
6: Un appello importante, ci ho pensato prima di farlo e credo che sia veramente un momento significativo dove viene richiesto l'aiuto e la partecipazione di tutti quanti. Insomma, il DDL lo sappiamo, il DDL caccia è passato in Senato, adesso dovrà essere votato alla Camera. Noi non vogliamo che questo DDL caccia passi, il famoso sparatutto passi, però molti mi hanno scritto, hanno detto: Licia, ma insomma non basta fare appelli sui social, dobbiamo farci sentire in maniera diversa, dobbiamo metterci la faccia, dobbiamo incontrarci. Per questo motivo io vi chiedo, il 24 scenderò a Verona e alle 19 sarò in Piazza dei Signori con tante associazioni che vogliono far sentire la propria voce. Se siete in Nord Italia, venite a Verona, incontriamoci, parliamone, facciamoci sentire in maniera assolutamente civile, diciamo no a chi non vuole rispettare la vita dei selvatici attorno a noi. Mettetecela tutta, fate girare questo appello, insomma Non facciamo sì che soltanto gli altri decidano al posto nostro.
4: Esce dall'ospedale di Borgo Roma e scompare. Ore di preoccupazione per la famiglia di Giuseppe Camera, un 78enne di origine calabrese che ha fatto perdere le tracce. L'uomo affetto da demenza senile si è allontanato ieri pomeriggio dal policlinico di Borgo Roma. Purtroppo non ricorda né la via di casa né il nome dei familiari, spiega la figlia, che ha denunciato la scomparsa ai carabinieri e chiede aiuto a chiunque abbia informazioni. Al momento della scomparsa, l'uomo, che pesa circa 80 kg, indossava occhiali da vista e presumibilmente pantaloni blu, una felpa nera e scarpe marroni con strappo. Quadri di danza classica alternati a creazioni contemporanee. In arena è stato un trionfo lo spettacolo di Roberto Bolle, affiancato da 10 colleghi. Suggestiva la coreografia creata dal papà dei Momix, Lucio Salgaro.
7: Con la sincronia di una spettacolare coreografia, mentre finiva lo spettacolo di Roberto Bolle and Friends, cominciava a scendere la pioggia su Verona. Un evento salvato per la gioia del pubblico amante della danza ed estimatore del ballerino contemporaneo, artisticamente più longevo e famoso del panorama internazionale. Uno spettacolo variegato con diversi generi tra classico e moderno, popolato da artisti del suo livello quali Nicoletta Manni, con la quale ha dato vita al primo numero dedicato a Caravaggio. L'Étoile de la Scala si è poi esibita con il partner di sempre Timofei Andriashenko su musiche di Tchaikovsky. Sono stati una decina i friends di Roberto Bolle a condividere il palco areniano, stelle impegnate nelle principali istituzioni artistiche d'Europa, dalla Scala al Balletto di Vienna all'Opéra de Paris. Bolle, a dispetto dei suoi 51 anni, si è presentato tonico, tecnico, immutato. Ha animato 6 degli 11 balletti proposti, riservandosi la parte più creativa e innovativa, lasciando ai colleghi quella più classica di repertorio. Tanti gli applausi che Roberto Bolle ha condiviso in alcune performance di coppia e in altre da solista, fino al finale ad effetto.
4: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
16: Radio Verona. Meteo.
4: Per domani, giovedì 23 luglio, si prevede una giornata con cielo poco nuvoloso. La temperatura massima sarà anche domani di 30 gradi, la minima 18.
16: Radio Verona, flashback.

Heart, è un disco veramente allegro, da festa, da momenti gioiosi, e fra questi c'è anche la festa dell'estate che farà ritorno a Castelnuovo del Garda questo fine settimana, cioè venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio. L'evento sarà nell'area della Pagoda, dove c'è il campo parrocchiale di via Maiorana, e quindi offrirà al pubblico tre serate all'insegna del cibo, del divertimento, del magna magna e non penserà a niente. Ecco, questa è una bella cosa. Allora, l'edizione 2026, tra l'altro, proporrà delle novità, soprattutto nel menù, cari amici golosoni. A noi ci piace il risotto, ci piace, e quest'anno c'è il risotto con le mele pink, lo speck, il Monte Veronese Mezzano, che è il vincitore del premio Chicco d'Oro 2026, ecco, e poi altre specialità culinarie che verranno proposte all'interno della manifestazione, e poi musica, balli, e più ce n'è meglio è, insomma, più siamo e più ci divertiamo. Quindi questo weekend, tra le tante possibilità, c'è anche questa a Castelnuovo del Garda per la festa dell'estate.

0: Salis, Radio Verona, welcome to Miami. E io vi dico welcome to Spain. Benvenuti in Spagna. Allora, cari amici, se siete dei fumatori e dovete andare in Spagna, sappiate che avrete vita dura, perché adesso c'è una nuova legge antitabacco, ma veramente una stretta di quelle potenti. Allora, uno dei principali cambiamenti è l'ampliamento degli spazi in cui sarà vietato fumare. Se la norma supererà la procedura parlamentare, quindi non si potrà consumare tabacco né usare sigarette elettroniche nelle terrazze di bar, ristoranti e altri esercizi di ristorazione, nelle spiagge marittime e fluviali, nelle piscine a uso collettivo, negli impianti sportivi, nei parchi nazionali, nei veicoli di lavoro addirittura, salve durante il loro esclusivamente personale, visto insomma, vabbè, anche quello. Inoltre verranno creati ambienti di protezione di 15 metri. Cosa vuol dire? Che al di là di 15 metri da, non so, centri educativi, ospedali, università, biblioteche, musei, eccetera, eccetera, si potrà fumare. Entro invece i 15 assolutissimamente no. Però la novità, quella che appunto diciamo è ancora più forte, è che la futura legge introduce per la prima volta un divieto esplicito di consumo di prodotti derivati dal tabacco per i minori di 18 anni. Se prima era vietata solo la vendita a chi era minore di 18 anni, adesso è proprio vietato fumare. Non si può, assolutamente. Non so come gestiranno questa cosa, staremo a vedere con il tempo. E poi sicuramente ci sarà una replica un po' in giro, perché sapete, quando si tratta di salute un po', ecco, vengono copiate queste nuove idee. Quindi occhio, occhio. Ellie Goulding tra poco su Radio Verona con Black Prada Dress.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
11: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
10: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it. In via Enrico Fermi 61. A Verona.
12: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

0: Ali Goldney su Radio Verona con Black Prada Dress, e con noi in linea c'è Alessandro Del Rico. Buongiorno Alessandro, buon pomeriggio. Che notizie ci propone oggi?
1: Dalla provincia quest'oggi è stato firmato un protocollo, diciamo, interessante. Non è una novità quello di cercare di estendere il più possibile la sicurezza nella fascia di comuni della provincia, e esiste già un accordo con alcuni che si chiama controllo di vicinato. È un progetto avviato dalle prefetture di tutta Italia che vuole avvicinare cittadini e forze dell'ordine. In cosa consiste? Intanto, chi lo ha firmato stamattina? Allora, ho qui davanti agli occhi l'elenco: è Angiari, Bovolone, Concamarise, Isolarizza, Mezzane di Sotto, Mozzecane, Nogaro, Peano, Roncolladige, Roverchiara, Salizzola, San Pietro di Rimorubio, Terrazzo, quindi soprattutto la Bassa. I sindaci e il prefetto hanno firmato questo protocollo dove viene data la possibilità di interagire tra polizia locale e forze dell'ordine, quindi carabinieri, anche la finanza se necessario, e polizia, carabinieri soprattutto, che hanno le realtà dislocate sul territorio, le stazioni eccetera, in modo che quando arriva una segnalazione di un cittadino di qualcosa che non va sotto il profilo dell'ordine pubblico alla polizia locale, che diventa il primo filtro che succede nei paesi, ci si conosce un po' tutti e quindi si sa il tipo di segnalazione che arriva, se può essere una valutazione obiettiva o meno. In quel caso la polizia locale entra in contatto con le forze dell'ordine, che possono intervenire là dove la polizia locale non può, e quindi si cerca un intervento. Questo dovrebbe aumentare il senso di sicurezza da parte dei cittadini, dovrebbe garantire loro un pronto intervento delle forze dell'ordine qualora fosse necessario, al di là dell'emergenza, per cui rimane sempre operativo ovviamente il numero d'emergenza telefonico. Però sulle situazioni, quando vedono macchine sospette, quando vedono magari gente che arrampicata sulle grondaie eccetera, magari delle segnalazioni di qualcosa di sospetto, può essere un buono strumento intanto per avvicinare cittadini e istituzioni, soprattutto quelle delle forze dell'ordine, ma anche proprio per garantire maggiore sicurezza sul territorio.
0: Certo, la sicurezza è un tema davvero molto molto importante, quindi ringraziamo Alessandro Del Rico per il suo contributo qui dai microfoni di Radio Verona. Intanto la musica prosegue con Camilla Cabello, Havana, featuring Young Thug. Restate con noi su Radio Verona.

0: Francia e la Polonia hanno litigato per 20 euro. Sì, ma ve lo racconto dopo, perché adesso lo spazio va al GR nazionale e internazionale. Restate qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia a Monterotondo, dove un bambino di 5 anni ha perso la vita nella piscina comunale. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per il piccolo, non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bimbo avrebbe accusato un malore e poi sarebbe andato giù in acqua affogando. Violentata a 16 anni da un 22enne conosciuto sui social, gli inquirenti hanno chiesto il carcere. La GIP ha deciso l'obbligo di stare in casa di notte e quello di dimora nel comune di residenza nell'Interland milanese. C'è il rischio di reiterazione del reato. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. I quattro restano in carcere. Nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì la Norvegia 15 anni fa. L'attentatore Anders Breivik agì spinto da ideologie neonaziste. La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn in Austria è stata trasformata in una stazione di polizia. Il nuovo edificio è stato inaugurato dopo un'importante ristrutturazione costato circa 20 milioni di euro, voluta dal governo di Vienna per eliminare il valore simbolico del luogo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

di oggi, mercoledì 22 luglio, è Diego, è il singolo di Empire of the Sun e Danny Ocean, pubblicato per la colonna sonora ufficiale dei mondiali di calcio 2026.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Disco Compilation 90 su Radio Verona, sono i Fat Boy Slim con Praise You. Allora, vi dicevo che c'è baruffa nell'aria, perché la Polonia e la Francia hanno litigato per 20 euro. In che senso? Allora, a gennaio il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha annunciato i due temi finalisti tra cui scegliere per il restyling delle banconote, cioè degli euro, in particolare la banconota da 20 euro. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Nel progetto dedicato alla cultura europea, una delle figure scelte è Maria Sklodowska-Curie, cioè Marie Curie, noi la conosciamo così, la famosa scienziata, no? Pioniera della fisica e della chimica. La sua immagine quindi è destinata a comparire sulla futura banconota da 20 euro, raffigurata così in una scena educativa mentre insegna in una stanza colma di libri e quaderni. E fin qui tutto bene, voi direte, allora qual è il problema? Il problema è sorto quando la BCE ha presentato una versione provvisoria dell'iscrizione, cioè del nome. Ha scritto Marie Curie e tra parentesi il cognome, cioè Sklodowska. Quella che doveva essere quindi una forma di compromesso invece ha fatto arrabbiare la Polonia. Ha detto, ma come? Ha detto, mettete il nome francese e noi chi siamo? I figli della serva, ecco. Quindi non sono affatto contenti, sono molto arrabbiati e non hanno intenzione quindi di cedere. Questo perché? Perché secondo loro mettere tra parentesi il suo cognome da nubile è una svalutazione del contributo polacco alla figura della scienziata. Ecco, insomma, non ci si può neanche dare torto, tutto sommato.

Ibiza, e c'è chi viene da Ibiza e chi viene dalla Russia, perché sull'Ansa proprio c'è questa notizia che Naik Rivelli, che è la figlia della famosissima attrice Ornella Muti, che sembra lei la figlia di sua figlia, onestamente è sempre più giovane quella donna, vabbè, ha dichiarato a un'agenzia che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. E questo perché? Dice proprio lei, la Rivelli, la figlia della Muti: facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa, perché a quanto pare loro hanno radici russe. E lei ha proprio aggiunto: non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici. Quindi diventeranno ufficialmente

delle cittadine russe. Io pensavo che non avessero, vabbè, queste origini russe, pensavo fossero italianissime, invece così, attraverso questa notizia dell'ANSA, abbiamo scoperto che non è vero. Shaggy su Radio Verona con Chic

0: Fame, 17 su Radio Verona.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: No, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
13: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: diciamo, però conservano anche dei monumenti piuttosto comunque delle opere artistiche veramente di grande rilievo. E Roma, pensate che è la città con più chiese in assoluto in Italia, ne ha 900, mica poco. Però se consideriamo il maggior numero di edifici religiosi per abitante, cioè guardando la densità, si va a Maratea, che ne possiede 44 a fronte di meno di 5.000 abitanti. Quindi abbiamo Roma, Napoli, Milano, Firenze, Palermo e poi fanalino di coda, si fa per dire, Venezia, che ha 111 chiese, tra cui la Basilica di San Marco. Ecco, sono posti veramente straordinari da andare a visitare. E vi consiglio anche di ascoltare quindi qui dalle frequenze di Radio Verona il notiziario locale. In studio conduce Francesca Pellegrini.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Con l'approvazione alla Camera dopo il voto favorevole del Senato della scorsa settimana dello schema di intesa preliminare per l'autonomia del Veneto, il percorso avviato dalla nostra regione compie un passaggio importante. Quello di oggi è un risultato significativo per il Veneto e per un modello istituzionale che punta a valorizzare responsabilità ed efficienza. Lo dice il presidente della Regione Veneto Stefani commentando il via libera della Camera allo schema di intesa preliminare tra governo e regione per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 22 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Progetti per monumenti, impianti sportivi, scuole, arredo urbano, edilizia. Per interventi in questi ed altri settori la Giunta Tommasi ha destinato oltre 19 milioni di euro. Tra i lavori il restauro della Torre del Mastio di Castelvecchio, nuovi allestimenti per l'arsenale destinato ad ospitare un museo e una biblioteca, il completamento dell'impianto sportivo a Vesani nel quartiere Pindemonte e la pista ciclabile Savanna San Massimo. Forte Santa Caterina, via libera la procedura di coprogettazione con gli enti del terzo settore per la definizione e realizzazione del progetto Spazio Forte, il piano di rigenerazione dell'ex compendio militare di Forte Santa Caterina. Lo strumento porterà all'individuazione di un ente attuatore e partner a cui affidare per una durata di 8 anni prorogabili la gestione unitaria delle attività previste nell'area. Il progetto, finanziato con 22,8 milioni, prevede su una superficie complessiva di 22,5 ettari, il restauro del ridotto di Gola e la realizzazione di 6 nuovi edifici destinati ad alloggi di housing sociale, con spazi di co-housing, un polo culturale, un ciclostello, una fattoria didattica, un ristorante e un bar, oltre a nuovi percorsi ciclabili e podistici e al mantenimento di ampie zone verdi. E via libera da parte della Giunta anche al recupero dell'ex scuola media di Via degli Asi, dismessa da anni. Nascerà un complesso residenziale. L'intervento comprende anche l'adeguamento delle opere di urbanizzazione con l'allargamento stradale di Via degli Asi e la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico di un marciapiede per un importo complessivo di 248.700 euro. Infine, nuova vita anche per il complesso immobiliare dell'ex centrale SIP Telecom di Via Leoncino. Dai civici 37 al 51 da anni inutilizzato e in stato di degrado. Un primo passo per un suo effettivo recupero è stato fatto dalla Giunta, che su proposta della vice sindaca Barbara Bissoli ha licenziato per i lavori del Consiglio e lo schema di convenzione presentato dalla ditta Leoncino Building SRL e relativi elaborati progettuali per la riqualificazione dello stabile, che prevede una destinazione commerciale al primo piano e residenziale ai piani superiori. Un complesso posizionato nel tessuto storico della città antica, tra l'estremità di Via Leoncino di fronte all'arena e Vicolo Borella. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Per domani, giovedì 23 luglio, si prevede una giornata con cielo poco nuvoloso. La temperatura massima sarà anche domani di 30 gradi, la minima 18.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
8: Radio Verona Flashback.

Emma e Fabri Fibra, questa è Radio Verona con Antidroga. E parliamo invece del limonone o limonolo, cetriolone, non so nemmeno io come chiamarlo. È un cetriolo limone, sembra, diciamo, a vederlo così a prima vista un limone, un mandarino, però in realtà sa di cetriolo. A prima vista devo dire che inganna chiunque. È tondo, perfettamente giallo, liscio, un po' con queste striature come il cetriolo che le ha, no? Verdi, verdi chiare. Questo cetriolo limone sembra un limone maturo, più che un ortaggio, invece ha il sapore quindi del cetriolo. Quando viene raccolto ricorda addirittura, dicono, una pallina di vetro soffiato, però basta tagliarlo per scoprire all'interno una polpa verde chiarissima, quasi bianca, croccante, succosa e anche naturalmente dolce, dicono, insomma, chi l'ha assaggiato. Il nome deriva esclusivamente dall'aspetto, perché il sapore è quello del cetriolo, anzi dicono che sia ancora più delicato, privo di quella nota amarognola, insomma, del cetriolo che tanti aborrano, dicono: oh, no, ma il cetriolo nell'insalata non mi piace, eppure dicono che faccia anche tanto bene. Pensate che non è un ibrido moderno, non è una cosa ottenuta in laboratorio, ma è proprio una varietà tradizionale coltivata da oltre un secolo, un po' come accade anche per la carota viola, no? Che ha questo sapore, un po' questo retrogusto da barbabietola, piuttosto che il famoso peromissio buonissimo che non si trova più da nessuna parte e che sa di vin brûlé, buonissimo, però non si trova più. Heather Brooke su Radio Verona, Staring at the Sun.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
4: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: Mamma Mobile Discount. Vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Avete capito bene, quello che determina il sesso biologico maschile, secondo una ricerca, sta letteralmente perdendo i pezzi e potrebbe scomparire. Cioè, in pratica, il cromosoma Y è più piccolo rispetto a 300 milioni di anni fa e continua a perdere geni. A questo ritmo, tra qualche, diciamo, milione di anni, ecco, potrebbe sparire del tutto. E quindi cosa fanno? Si estingueranno tutti i maschi, tutti gli uomini? No, dai, calma, gli scienziati dicono di no, perché la natura è intelligente, la natura è furba. Se il cromosoma, quindi Y, dovesse scomparire, il corpo troverà un'altra strada per determinare il sesso. È già successo anche ad altri animali, che, come i topi, che hanno fatto proprio a meno del cromosoma Y e vivono benissimo. Tradotto, l'umanità non è a rischio, cari signori uomini, resisterete ancora su questa terra. Diciamo che al massimo tra qualche milione di anni dovremo aggiornare le lezioni di scienze. Insomma, il cromosoma Y va in pensione, ma i signori uomini no, ecco, restano qui sulla terra. Speriamo non a far danni, vero? Lisa Hannigan su Radio.

0: 7:31 minuti, in arrivo le notizie nazionali e internazionali qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Esteri, altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Pecax Mountain. Caldo in diminuzione sull'Italia, ma è ancora maltempo, con allerta meteo gialla per domani su 3 regioni per rischio temporale: Abruzzo, Molise e Puglia. Dal pomeriggio sera peggiora sulla fascia adriatica centro-meridionale a causa della arrivo di una nuova perturbazione che porterà nubifragi e temporali diffusi. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiacciasassi, travolgendo in 3-7 l'Olanda, e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato prossimo. Azzurri a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una Silla sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Achille Lauro, la città degli angeli.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Robert Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€ e con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
5: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
12: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
15: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

eccetera eccetera. Allora pensate che questa celebre matitina di legno ha trovato un impiego molto nobile e anche sorprendente, lontano dalle corsie dei grandi magazzini, ma invece nelle sale operatorie. Pensate, sono diventate uno strumento interessante, ecco, per quanto riguarda i medici, perché i chirurghi lo usano, perché ha questa punta in grafite che si è rivelata

fatina, magari sarebbe il sogno di chi si mette a dieta. Allora, si parla tanto di questi cibi a calorie negative, ovvero quegli alimenti che hanno così poche calorie che il corpo ne consuma di più per masticarli, digerirli e assimilarli, insomma dei cibi che per essere metabolizzati richiedono all'organismo più energia di quanta ne apportino, con il risultato quindi di, diciamo, un deficit energetico, un deficit calorico, no? Si spera. Praticamente è un modo per dimagrire mangiando. Purtroppo non si tratta né di pizza né di gelati, ma diciamo questi cibi, qualora veramente facessero effetto, sono cetrioli, lattuga, carote, zucchine, spinaci, broccoli e mele, a patto anche che li mastichiate lungamente, perché comunque la masticazione in sé è molto importante anche per il nostro apparato digerente, perché più mastichiamo più il cibo va giù giù giù giù giù giù giù e se ne esce molto in fretta. Sangria, intanto facciamoci quella.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
12: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
13: Ehi, perché tutta questa fretta?
12: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo.
13: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
14: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
15: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
16: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
17: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

dalle ore 14 alle ore 17 in compagnia della vostra amica ormai Daisy, e tra poco vi ricordo ci sarà Matteo Sambugaro e subito dopo il notiziario conduce in studio Francesca Pellegrini. Ancora baci baci baci.

0: I'm still up, I'm still trying to decide.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Con l'approvazione alla Camera dopo il voto favorevole del Senato della scorsa settimana dello schema di intesa preliminare per l'autonomia del Veneto, il percorso avviato dalla nostra regione compie un passaggio importante. Quello di oggi è un risultato significativo per il Veneto e per un modello istituzionale che punta a valorizzare responsabilità ed efficienza. Lo dice il presidente della Regione Veneto Stefani commentando il via libera della Camera allo schema di intesa preliminare tra Governo e Regione per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 22 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Altri 13 comuni hanno aderito al protocollo della prefettura sul controllo di vicinato, progetto esteso oramai ad un terzo del territorio. Oggi le firme. Il prefetto Demetrio Martino al microfono di Alessandro Del Rico.
5: Un'iniziativa che sicuramente dà frutti positivi, ma che oltre alla migliore gestione del territorio, che come io ho sempre detto non si può fare da soli, ma si deve fare sicuramente insieme ai sindaci e anche insieme ai cittadini, perché i cittadini stessi vogliono partecipare ed essere appunto utili anche ai fini della sicurezza. Oltre questo, diciamo che è un modo per responsabilizzare, per rendere effettivamente attivi all'interno del profilo della sicurezza i semplici cittadini, cioè tutti coloro che vogliono impegnarsi per questo. Abbiamo chiaramente un modello che viene firmato anche oggi, che è lo stesso di quello degli altri sindaci che hanno firmato in tempi, diciamo, meno recenti, però ovviamente noi manteniamo un alto monitoraggio sull'andamento di tutti i comuni nei quali è presente questo strumento, e devo dire che aiuta anche a rasserenare la vita quotidiana dei cittadini stessi, perché loro hanno la possibilità di segnalare secondo una procedura chiaramente che c'è all'interno, ma segnalare alle forze di polizia eventuali situazioni che ritengono siano di rilievo e che poi vedono anche l'intervento tempestivo.
4: Contro la caccia e contro il disegno di legge denominato Sparatutto, manifestazione venerdì alle 19 in Piazza dei Signori. Ci sarà anche la giornalista e conduttrice veronese Licia Colò. La sentiamo.
6: Un appello importante, ci ho pensato prima di farlo e credo che sia veramente un momento significativo dove viene richiesto l'aiuto e la partecipazione di tutti quanti. Insomma, il DDL lo sappiamo, il DDL caccia è passato in Senato, adesso dovrà essere votato alla Camera. Noi non vogliamo che questo DDL caccia passi, il famoso sparatutto passi. Però molti mi hanno scritto, hanno detto: Licia, ma insomma non basta fare appelli sui social, dobbiamo farci sentire in maniera diversa, dobbiamo metterci la faccia, dobbiamo incontrarci. Per questo motivo vi chiedo, il 24 scenderò a Verona e alle 19 sarò in Piazza dei Signori con tante associazioni che vogliono far sentire la propria voce. Se siete in Nord Italia, venite a Verona, incontriamoci, parliamone, facciamoci sentire in maniera assolutamente civile, diciamo no a chi non vuole rispettare la vita dei selvatici attorno a noi. Mettetecela tutta, fate girare questo appello, insomma, non facciamo sì che soltanto gli altri decidano al posto nostro.
4: esce dall'ospedale di Borgo Roma e scompare, ore di preoccupazione per la famiglia di Giuseppe Camera, un 78enne di origine calabrese che ha fatto perdere le tracce. L'uomo affetto da demenza senile si è allontanato ieri pomeriggio dal policlinico di Borgo Roma. Purtroppo non ricorda né la via di casa né il nome dei familiari, spiega la figlia, che ha denunciato la scomparsa ai carabinieri e chiede aiuto a chiunque abbia informazioni. Al momento della scomparsa, l'uomo, che pesa circa 80 kg, indossava occhiali da vista e presumibilmente pantaloni blu, una felpa nera e scarpe marroni con strappo. Quadri di danza classica alternati a creazioni contemporanee. In arena è stato un trionfo lo spettacolo di Roberto Bolle, affiancato da 10 colleghi. Suggestiva la coreografia creata dal papà dei Momix, Lucio Salgaro.
7: Con la sincronia di una spettacolare coreografia, mentre finiva lo spettacolo di Roberto Bolle and Friends, cominciava a scendere la pioggia su Verona. Un evento salvato per la gioia del pubblico amante della danza ed estimatore del ballerino contemporaneo, artisticamente più longevo e famoso del panorama internazionale. Uno spettacolo variegato con diversi generi tra classico e moderno, popolato da artisti del suo livello quali Nicoletta Manni, con la quale ha dato vita al primo numero dedicato a Caravaggio. L'Étoile della Scala si è poi esibita con il partner di sempre Timofei Andriashenko su musiche di Tchaikovsky. Sono stati una decina i Friends di Roberto Bolle a condividere il palco areniano, stelle impegnate nelle principali istituzioni artistiche d'Europa, dalla Scala al Balletto di Vienna all'Opéra de Paris. Bolle, a dispetto dei suoi 51 anni, si è presentato tonico, tecnico, immutato. Ha animato 6 degli 11 balletti proposti, riservandosi la parte più creativa e innovativa, lasciando ai colleghi quella più classica, di repertorio. Tanti gli applausi che Roberto Bolle ha condiviso in alcune performance di coppia e in altre da solista, fino al finale ad effetto.
4: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
12: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Cosa? Cosa? Merito soprattutto della macchina.
1: Radio Verona, via libera.
2: Via libera, eccoci qua alle 17:12 minuti. Buon mercoledì 22 di luglio. Siamo al giro di boa della settimana. Fatevi salutare Daisy che mi ha preceduto, che vi ha tenuto compagnia fino ad ora. Un salutone a Daisy, la ritroveremo, la ritroverete domani. Adesso ci sono io, Matteo Samugara, con voi fino alle 19. Vi ricordo immediatamente il nostro WhatsApp per essere dei nostri: 335 60 11 610. Ok, siete avvisati. Fra poco andiamo anche indietro nel tempo, al 22 di luglio di un po' di anni fa. Questa è Radio Verona.

0: di Verone a lui. Benson Boone, The Time of My Life. Che pezzo, incredibile. Grandissimo questo artista, ritrovato su Radio Verona alle 17:20 minuti, quasi che stanno per scoccare. Allora facciamo una cosa adesso, andiamo indietro nel tempo per scoprire un po' di cosucce che ci riportano al 22 di luglio di un po' di anni fa, così potete anche rivendervele se volete, magari in questa sera con amici, parenti, figli, famiglia, con chi volete. Insomma, 1999 ad esempio debuttava il Messenger della Microsoft, 27 anni fa, 3 anni di distanza dalla nascita di ICQ, considerato il primo sistema di messaggistica istantanea, esce sul commercio MSN Messenger Service, realizzato da Microsoft. Era il 1999, 27 anni fa. I più vecchiotti come me lo ricordano, una sorta di WhatsApp dell'epoca, però dovevi essere al computer, quindi lì su su MSN Messenger, insomma, a messaggiare. Il primo WhatsApp, dai, possiamo così identificare. Così potevi scriverti un po' di cose, vabbè, altre epoche, altre cose, mamma mia, 27 anni fa, boh, perfetto. 1927, fondata la S Roma, 99 anni per la squadra di Roma. Scompariva oggi nel 2001, invece 25 anni fa, uno dei padri nobili del giornalismo italiano, è stato probabilmente il più lucido testimone dell'Italia del Novecento, sicuramente è veramente uno dei grandi giornalisti che poi da destra a sinistra, insomma, ha fatto un po' scuola. Indro Montanelli, che scompariva, veniva a mancare nel 2001, proprio oggi, era un 22 di luglio. 17:21, piccolo break, fra poco anche la musica di Shade.
1: No, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza, veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
8: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena Profumo di Pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
14: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
11: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

7 minuti, buon mercoledì 335 60 11 610. Vediamo chi c'è, eccolo qua, eccola qua, anzi Daniela, ciao caro Matteo, Daniela di San Pietro in Cariano, qui si sta nuvolando bene, vento e non so lì, ma credo uguale, vi sto ascoltando e vi saluto, un abbraccione cara Daniela, aspetta perché tu voi dovete capire, cari amici e amiche, che noi siamo qua in questi studi che sembra di essere in una sorta di bunker, quindi sì, magari ogni tanto si butta fuori l'occhio, no? C'è questa finestra iper, come dire, insonorizzata, però sì, insomma, non è che si vede poi molto. Adesso do un'occhiata, cara Daniela. Comunque sembrerebbe tenere quel tempo in centro città, quindi vabbè, ci aggiorniamo. Anzi, adesso andiamo a vedere anche la situazione meteo. Fateci sapere, ovviamente, anche voi, amici e amiche. Daniela ci scrive da San Pietro in Cariano. Se però insomma, sì, siete in ascolto da altre aree e zone della città, potete, come dire, dare il vostro sguardo. 335 60 11 610. Fra poco, dai, giretto per il mondo con qualche curiosità carina, carina, carina. State con noi, intanto c'è anche Arliss con Memory of You. Buonasera, dai, che no, non è venerdì, è mercoledì. Mercoledì, ah, alla mezz'ora, fra poco, anche informazione quella dall'Italia e dal mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia sul lavoro a Galatone, nell'Eccese. Un operaio di 58 anni è morto, precipitando da un'altezza di circa 7 metri, mentre probabilmente era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone aziendale. L'impatto violento che ne è scaturito non ha lasciato scampo all'uomo. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva, dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. Continua a tenere banco il caso di Mario Roggero. Andrea Fossati, capogruppo PD in consiglio comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliera italiano. Rischia di essere destituito e spiega: difendere Mario Roggero non significa difendere il Far West. Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Atletica battuta d'arresto per Filippo Tortu, che a causa degli infortuni in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
10: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io! Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi... non...

0: botta di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Record. Abbiamo ascoltato anche la compilation 90. E vengo anche con i vostri messaggi 335 60 11 610. Saluto Cristina, buon rientro a casa carissima.

perfetto. Allora vabbè, salutiamo anche gli amici delle TM di Caldiero. Vabbè. Ciao Cri, vabbè. Vabbè, la vostra piscina o il vostro luogo preferito per andare, diciamo così, a balneare vicino a casa, se ce l'avete, 335-6011-610. Intanto, con il grande caldo è tornato e torna di moda il ventaglio. Io ho fatto, mi ricordo quando è stato, la settimana scorsa, una serata e... al Teatro Romano c'era praticamente il più grande show, almeno prima dell'inizio dello spettacolo, era proprio lo sventagliare continuo da parte di tutto il pubblico. Era una cosa incredibile, visto da quasi un po' dall'alto. Vabbè, quindi ventaglio che è tornato di moda, effettivamente in giro poi se ne vedono sempre di più. Una volta ci si vergognava, no? Qualche anno fa era un po' passato di moda, no? Adesso invece ventaglio bello, magari colorato, fa anche un po' così moda, outfit, soluzione che costa poco, è green e quindi anche impatto zero, scrivono. Il ventaglio ormai lo usano un po' tutte le generazioni e le fasce sociali, lo abbiamo visto nelle mani di influencer, spalti nei mondiali di calcio, star del business, sì, dello show business, insomma tutti che si sventolano. Insomma, morale della favola, il ventaglio è tornato di moda, un po' come quando durante il Covid c'erano le mascherine, no? Che a un certo punto durante l'estate non c'era più le FFP2, c'erano praticamente le mascherine, quelle colorate, quelle che c'è, ecco, ma basta, quest'anno il ventaglio, ecco, vabbè, lo usate voi il ventaglio? Vabbè, la musica è meglio, Billie Eilish con Lunch.

0: Street Job Dreams alle 17:55. Buonasera, buonasera, state ascoltando Radio Verona. Intanto stavo guardando nuova vita per l'ex palazzo Telecom abbandonato a 30 anni, sarà destinato a residenziale negozi. Ieri dalla giunta, che su proposta della vice sindaca assessora all'edilizia privata Barbara Bissoli, ha licenziato per i lavori del consiglio lo schema di convenzione presentato dalla ditta Leoncino Building e i relativi elaborati progettuali per la riqualificazione. Siamo in via Leoncino, quindi nuova vita per quel complesso immobiliare dell'ex centrale SIP Telecom di via Leoncino, dai civici 37-51, da anni inutilizzato questo palazzo in stato di degrado. Effettivamente no, ci sono alcune zone anche in centro che uno guarda, effettivamente sì, quella parte lì, adesso sto guardando la foto anche sull'arena, l'arena.it, dove c'è questo bell'articolo che spiega tutto, in sintesi noi l'abbiamo già spiegato, vabbè, ospiteranno 33 alloggi residenziali e piani interrati meno 1 e meno 2, troveranno spazio invece autorimessa e cantine e poi realizzazione anche di cortili e negozi, insomma verrà riqualificata un po' tutta quell'area. Io ricordo quando via Leoncino era la via dei pub, mamma mia ragazzi, c'era il Camelot mi sta sfuggendo, se qualcuno ce l'ha in mente 335 60 11 610. 17:56, piccolo break, torniamo fra poco.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: Funivia Malcesine Montebaldo. Da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking. Ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo. Dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
13: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Un altro furto con scasso in piena notte in centro a Verona, nel mirino di malviventi, il Duchi Caffè di Via Leoni, derubato per la terza volta in pochi anni. I malviventi hanno infranto il vetro antiproiettile con un tombino lasciato poi a pochi metri dal locale, hanno rubato il fondo cassa e i palmari per le ordinazioni.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. La LAV ha sequestrato tramite carabinieri forestali due femmine di Tibetan Mastiff di 3 anni e di 6 anni e una bulldog francese di 4 anni. Vivevano nel retro di un bar, circondate da rifiuti, detriti, deiezioni e con la presenza costante di topi. Tenute a catena corta, prive di adeguati ripari dal sole e dal freddo, i militari hanno riscontrato condizioni di detenzione incompatibili con il benessere. Vivevano tra materiali di scarto e rifiuti, in due vecchie cucce danneggiate, non coibentate, incapaci di offrire protezione dalle elevate temperature o dalle intemperie. Compromesse anche le condizioni igienico-sanitarie, il pavimento era disseminato di detriti e oggetti pericolosi, presenza di deiezioni accumulate da giorni, mucchi di pelo testimoniavano una situazione di incuria prolungata nel tempo, non c'erano ciotole di acqua fresca. La procura ha disposto l'affidamento degli animali alla LAV di Verona, che sta garantendo loro assistenza veterinaria, recupero fisico e supporto comportamentale. Il prefetto di Verona Demetrio Martino e i sindaci di Angiari, Bovolone, Concamarise, Isola Rizza, Nogara, Oppiano, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Mezzane di Sotto, Mozzecane, Ronco all'Adige e Terrazzo hanno firmato questa mattina il protocollo d'intesa per il controllo di vicinato. La collaborazione tra cittadini, amministrazioni locali e forze dell'ordine contribuirà, come succede già per altri comuni che l'hanno sottoscritto, a prevenire i reati attraverso il tempestivo scambio di informazioni e il monitoraggio del territorio, realizzando un modello di prossimità che eleva la percezione della sicurezza nella cittadinanza. La parola al prefetto Martino, al microfono di Alessandro Derrico.
5: Abbiamo chiaramente un modello che viene firmato anche oggi, che è lo stesso di quello degli altri sindaci che hanno firmato in tempi, diciamo, meno recenti, però ovviamente noi manteniamo un alto monitoraggio sull'andamento di tutti i comuni nei quali è presente questo strumento, e devo dire che aiuta anche a serenare la vita quotidiana dei cittadini stessi, perché loro hanno la possibilità di segnalare secondo una procedura chiaramente che c'è all'interno, ma segnalare alle forze di polizia eventuali situazioni che ritengono siano di rilievo e che poi vedono anche l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, della polizia locale, a seconda poi di quello che viene segnalato, dando anche la possibilità all'amministrazione comunale di poter essere più efficace nel controllo e nella gestione del proprio territorio.
4: Un 57enne di Villafranca, condannato in via definitiva, noto alle forze dell'ordine in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Venezia, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo dovrà scontare 2 anni e 8 mesi di carcere, poiché condannato con sentenza definitiva dal Tribunale Scaligero in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2016 e il 2021 a Mozzecane. Nuova vita per il complesso immobiliare dell'ex centrale SIP Telecom di Via Leoncino, da anni inutilizzato e in stato di degrado. Un primo passo per un suo effettivo recupero è stato fatto dalla Giunta, che su proposta della vice sindaca e assessora all'edilizia privata Barbara Bissoli ha licenziato per i lavori del Consiglio Comunale lo schema di convenzione presentato dalla ditta Leoncino Building SRL e i relativi elaborati progettuali per la riqualificazione dell'ampio stabile, che prevede una destinazione commerciale al primo piano e residenziale ai piani superiori. I prodotti della terra tipici dell'estate del nostro territorio tornano nelle tavole dei ristoranti tipici di Verona, che fanno scoprire i sapori della tradizione scaligera e diffondono la conoscenza dei prodotti cosiddetti stagionali. Dal 25 luglio al 9 agosto torna dunque l'iniziativa dedicata alla promozione dell'eccellenza locale e all'impiego di materie prime del territorio, con i prodotti offerti dalle aziende agricole di Campagna Amica. Il tutto innaffiato da vini, prodotti imbottigliati nel veronese. Sentiamo il direttore di Confesercenti Verona, Alessandro Torluccio. È tutto per questa edizione, a risentirci.
6: È il tempo dell'estate, quindi prodotti più freschi, prodotti del territorio, il pomodoro, l'anguria, la pesca, sono alcuni dei prodotti che troveremo fino al 9 di agosto nei ristoranti tipici riconosciuti dal Comune di Verona, quindi questo importante progetto di rivalutazione sia del prodotto tipico ma anche della ristorazione locale.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
13: Radio Verona. Meteo.
14: Per domani, giovedì 23 luglio, si prevede una giornata con cielo poco nuvoloso. La temperatura massima sarà anche domani di 30 gradi, la minima 18.
13: Radio Verona, flashback.

0: minuti di DNA, le 18 e 17 minuti. Allora, se ve lo siete perso, sappiate che c'è un bellissimo blog sull'arena, l'arena.it, a cura di Riccardo Verzè, che si chiama A Piedi, racconti di escursioni ed escursionisti. Ce la posso fare, vabbè, è solo mercoledì, ma probabilmente c'è bisogno di ferie, vabbè. È un bel blog, poi, sull'arena.it, dedicato a tutte quelle che sono le passeggiate, le escursioni che si possono fare nella nostra bella montagna veronese, quindi dalla Lessinia al Baldo, dal Monte Carega, e poi ovviamente c'è anche qualche altra, al Garda, e poi ovviamente c'è anche qualche, diciamo così, racconto e consiglio che invece esula da quello che è il nostro territorio. Però ecco, diciamo un bel blog che dà dei suggerimenti molto utili. Io ad esempio stavo guardando questo, Erbezzo, il giro delle Malghe di Erbezzo, Lessinia Magica, Lessinia Viva, ecco un po' quello che è il... tutto il giro da Erbezzo alla Bocchetta della Vallina, insomma è bello, perché poi Riccardo, come dire, con un po' di suggestione, un po' di racconto, spiega molto bene come muoversi e soprattutto cosa si può incontrare, anche poi la bellezza ovviamente di quella che è la passeggiata. Non c'è solo Riccardo Verzè, ma insomma ci sono altri tanti poi colleghi dell'arena, dell'arena.it, che consigliano diciamo così delle passeggiate, delle cose molto molto carine. Stavo guardando adesso in cammino sulla dorsale del Baldo, un Eden ad alta quota tra fiori, camosce e panorami mozzafiato, molto bello questo, partendo dal Due Pozze. C'è poi l'ultimo invece pubblicato qualche giorno fa, Trans Lagorai, l'alta via che toglie il fiato dal lago delle Stellune al Passo Rolle. Insomma, veramente ci sono tante belle idee, quindi andatevelo così a vedere, a sfogliare, seppur digitalmente, A Piedi, racconti di escursioni ed escursionisti, direttamente sull'arena.it. Le 18:20 quasi, piccolo break, torniamo fra poco.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
10: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
11: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
12: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
13: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della carcerazione dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il magistrato di sorveglianza rivela che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità ed urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio. A due mesi dalla folle corsa di Salim El-Khoudry è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena. Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro con una media di 2,196 euro al litro. Nuova uscita a sorpresa da Castel Gandolfo per il Pontefice. Il Papa si è infatti recato in visita al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra. Leone XIV si è fermato in preghiera davanti all'affresco e ha salutato alcuni fedeli, lo riferisce la sala stampa vaticana. Ciclismo. Il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Koij e si aggiudica la 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Peggy You con Woman 18:36
1: Radio Verona.
0: Peggy You che, come dire, è diventata un po' di moda in questi ultimi giorni. Pseudonimo di Kim Min, una disc jockey, produttrice discografica e stilista sudcoreana. Perché è balzata, diciamo così, alle cronache? Perché è stata paparazzata, pizzicata a Ibiza, in una discoteca Ibiza, con vicino berrettini, che ritrova in qualche modo il sorriso vicino a questa bella e giovane DJ, molto brava ma soprattutto bella. Vabbè, no, perché dopo finisco in commenti. Vabbè, berrettini, c'è proprio un titolo poi, tra l'altro, di uno dei giornali che adesso ho aperto su web, FQ Magazine, che recita: Matteo Berrettini ritrova il sorriso accanto a Peggy You. Il video da Ibiza e accende il gossip e riporta il campione italiano sotto i riflettori. Vabbè, dai, bella coppia, belli e bravi. 18:37 minuti, piccolo break, fra poco arriva anche la compilation 90.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€. E per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€. Quello piatti, delicato sulla pelle, a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Mazzotti, le 18 e 44 minuti, state ascoltando Radio Verona. Buonasera!
1: Radio Verona.
2: Certo, è uno che sa guidare.
3: Cosa?
2: Cosa?
3: Merito soprattutto della macchina.
1: Radio Verona, via libera.
0: Allora, stavo leggendo questo articolo che riguarda alcuni alberi, alcune piante a rischio crollo, cedri, pini e cipressi da rimuovere nelle piazze storiche della città. Si tratterebbe di alberi a fine vita per i quali non è possibile garantire una stabilità meccanica. Le perizie di stabilità a cui AMIA sottopone periodicamente gli alberi, cittadini che si trovano nei luoghi maggiormente frequentati o che visivamente mostrano segni di grave difetto strutturale, hanno evidenziato un immediato rischio di crollo su alcune piante che saranno dunque rimosse nei prossimi giorni. Si tratta di un cedro, in questo caso in piazza Viviani, il numero 14081, hanno anche dei numeri, e poi c'è anche un altro cedro, il 20389, in piazza Vittorio Veneto. Tra gli alberi messi a dimora nei mesi scorsi, tre querce a Porta Nuova, cinque tiglie, una langestromia in piazza Pradavalle. Insomma, ci sono diverse piante ovviamente che hanno bisogno di manutenzione in qualche modo o un attimino di essere viste, riviste. Tra l'altro alcune oggi anche poi così sono passato, ho visto proprio in zona via Albere vicino al Camuzzoni, anche lì insomma qualche pianta è stata rimossa in qualche modo, sistemata, visto che c'erano anche dei rami un po' pericolanti. Le 18 e 46 minuti, la musica, dai, Michael Marcacci.

sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo.

0: come l'inferno, fresca di quest'anno anche questa canzone alle 18.55. Io vi saluto, vi auguro una buonissima serata, ci sentiamo domani, solito posto, solita ora, qui su Radio Verona. Intanto fra poco, subito dopo le news da Verona e provincia, Alessandro De Pietro con Fuori Gioco, tutto lo sport veronese. Ciao da Matteo Sambucaro, una buona serata.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena Profumo di Pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
11: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
12: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
11: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
12: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
11: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
13: www.titospec.it.
14: Cosa fai tesoro?
13: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
14: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
13: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Inserite Piazza Cittadella e le vie limitrofe tra le zone rosse alla richiesta di tanti residenti e altri solidali con loro che hanno fatto arrivare in prefettura ben 10.000 firme di supporto. È di pochi giorni fa la rissa tra un rumeno e un marocchino finito in una pozza di sangue, ma al di là del grave episodio i commercianti si dicono allarmati dalla frequentazione della piazza che vede spesso la presenza di senza tetto e sbandati, da cui il lancio della sottoscrizione arrivata appunto in prefettura. Non vanno confusi in realtà degrado e mancanza di sicurezza, ha detto il prefetto. Il secondo tema è di competenza delle forze territoriali, il primo a carico dell'amministrazione. Le zone rosse consentono l'allontanamento dei personaggi ritenuti potenzialmente pericolosi ed è sicuramente efficace, ma non possono essere estese a porzioni di città che non presentino le specificità necessarie. L'ultimo provvedimento preso, che riguarda la stazione Via dei Mulitilati e Prada Valle, resterà operativo sino a novembre.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Furto con scasso nella notte al Duchi Caffè di Via Leoni. Malviventi con un tombino hanno mandato in frantumi la porta laterale e si sono introdotti nel locale rubando il fondocassa e i palmari per le ordinazioni. Si sono poi dileguati. Avviate le indagini da parte delle forze dell'ordine, che hanno acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti in zona, e non solo quelle. Si tratta del terzo episodio in pochi giorni in centro, dopo il furto ben più grave alla gioielleria di Porta Borsari e la spaccata allo stesso a Sottoriva. Episodi sui quali è intervenuto l'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, che punta il dito contro l'amministrazione Tommasi, che, si legge nella nota, non pattuglia, non presidia, non controlla. Per Tosi occorre una stretta alla criminalità, condivisione con prefetto e questore per il presidio delle strade, aumento degli agenti di polizia locale, accordi con la vigilanza privata. Nuovi aumenti dei prezzi di benzina e di alimenti, soprattutto frutta e verdura. Tiziana Bronzato è andata oggi a un distributore intervistando Nicola Baldo e a un mercato. Ascoltiamo.
6: Quanto mi costa oggi un pieno di benzina?
7: Oggi un pieno di benzina ti costa tra i 90 e i 100 euro.
6: In pratica più di un mese fa, insomma?
7: Assolutamente sì, dal 4 luglio in avanti tu spendi 10 euro in più come minimo.
8: In continua ascesa il costo di benzina e diesel.
7: Diesel 2,129, 2,169, la Super dall'1,929 all'1,969.
8: Effetto Hormuz sui prezzi dei carburanti.
7: Sono aumentati già di 5-6 centesimi rispetto al giorno prima.
8: Effetto Hormuz sul carrello della spesa.
9: Prezzi altissimi, prezzi altissimi.
8: Di cosa?
9: Di frutta, verdura, ma di tutto.
8: Rinuncia a qualcosa per i prezzi troppo alti?
9: A qualcosina sì.
5: La lava ha sequestrato tramite carabinieri forestali due femmine di Tibetan Mastiff, Rosa di 3 anni e Xiaolei di 6 anni, e una bulldog francese di nome Lulu di 4 anni. Vivevano nel retro di un bar, circondate da rifiuti, detriti, deiezioni, con la presenza costante di topi, tenute a catena corta, prive di adeguati ripari dal sole e dal freddo. I militari hanno riscontrato condizioni di detenzione incompatibili con il benessere. Vivevano tra materiali di scarto e rifiuti in due vecchie cucce danneggiate, non coibentate, incapaci di offrire protezione dalle elevate temperature o dalle intemperie. Condizioni igienico-sanitarie compromesse, col pavimento disseminato di oggetti pericolosi, deiezioni accumulate da giorni, mucchi di pelo, a testimonianza di una situazione di incuria prolungata nel tempo, senza ciotole d'acqua. La procura ha disposto l'affidamento degli animali alla LAV di Verona, che sta garantendo loro assistenza veterinaria, recupero fisico, supporto comportamentale. Le due Tibetan Mastiff necessiteranno anche di un lungo percorso di riabilitazione seguito da professionisti esperti per superare i traumi subiti durante gli anni di detenzione e i prolungati maltrattamenti. Calano gli iscritti alle scuole superiori veronesi, 35.496 iscrizioni per il 2026-27, in calo di oltre 500 studenti rispetto all'anno precedente. Le classi 1.585, 8 in più erano nel 2025-2026. Si registra inoltre un ridimensionamento del numero di studenti per classe, dati che variano da istituto a istituto e soprattutto da indirizzo a indirizzo, con quelli tecnici e professionali che segnano una generale tendenza alla crescita delle iscrizioni. La riabilitazione delle persone con lesioni midollari può avvalersi di un nuovo innovato alleato in grado di potenziare, migliorare e rendere più veloce il recupero degli arti superiori nei pazienti tetraplegici. Si tratta di un neuromodulatore spinale transcutaneo completamente non invasivo, in dotazione da alcune settimane all'area riabilitativa dell'ospedale Sacro Cuore di Negrar, coordinato dalla dottoressa Elena Rossato, che è anche direttore del servizio di medicina fisica e riabilitazione. Utilizzato in soli altri due centri in Italia, per ora viene impiegato su pazienti con lesioni incomplete al midollo spinale cervicale. Sentiamo allora proprio la dottoressa Rossato.
10: Non è una strumentazione che sostituisce la fisioterapia o altre attività riabilitative, ma funge da potenziamento. È un elettrodo che viene posizionato a livello cervicale con dei reperi e che si compone al suo interno di 16 elettrodi che sono in grado di trasferire energia corrente attraverso la cute in modo modulare. Questo dispositivo ha come valore aggiunto il fatto di essere transcutaneo, quindi di essere totalmente non invasivo, e questo all'interno dello scenario di un paziente ricoverato, soprattutto ricoverato nelle fasi subacute della riabilitazione, è assolutamente importante.
5: È stato inaugurato a Costermano l'intervento di messa in sicurezza della Valle dei Mulini dopo la frana del 2020, realizzato grazie a un investimento regionale di 1,5 milioni. Mario Puliero.
11: Riapre la Valle dei Mulini a Costermano, che torna così ad essere percorribile dai ciclisti e dai camminatori. Ci sono voluti 5,5 anni per mettere in sicurezza il percorso e la viabilità forestale della valle, proteggendo il corso del torrente Valle Tesina e creando le condizioni per la piena riapertura del ristorante rimasto chiuso dopo la frana del 31 dicembre 2020. L'intervento è stato realizzato dalla Regione Veneto attraverso i servizi forestali, con un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro.
5: È tutto, grazie per averci seguito, risentirci.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro, zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pelufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
16: Radio Verona. Meteo.
17: Per domani, giovedì 23 luglio, si prevede una giornata con cielo poco nuvoloso. La temperatura massima sarà anche domani di 30 gradi, la minima 18.
16: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
18: Buonasera, buonasera a tutti, da Alessandro Di Pietro. C'è il calendario della prossima Serie B, c'è Alessio Faccincani, c'è anche lui.
19: Buonasera.
18: Ciao Ale, che ha seguito in tempo reale il calendario. Si comincia con Verona Ascoli, attenzione perché l'Ascoli ha stravinto il playoff di Lega Pro, l'Ascoli di Tomei, squadra che gioca molto bene. Fra l'altro ci sono tre neopromosse per il Verona nelle prime cinque, tutte in casa, perché poi alla terza il Verona giocherà con
19: l'Arezzo.
18: Giocherà con l'Arezzo, lo quinta col Vicenza.
19: Sì, qui col Vicenza è la seconda invece, quindi prima trasferta molto comoda.
18: Seconda a Padova,
19: sì.
18: Seconda molto comoda.
19: Ma di fine agosto va bene perché comoda torni dalle vacanze, quindi trasferta comoda ci sta.
18: La quarta è Benevento un po' meno comoda.
19: È un po' meno comoda, però se già a settembre cominciano le scuole,
18: sì,
19: quindi...
18: Sì, vabbè, va Benevento il 12 settembre, ma questo è Ale che ha particolarmente voglia stasera di scherzare. Poi la sesta giornata con il Verona che giocherà una partita non semplicissima, la giocherà in casa del Modena che ha fatto molto bene anche sul mercato, un Modena di galloppo.
19: C'è una sosta credo natalizia tra il 19 settembre e il 10 di ottobre.
18: Poi ci sono tre mesi di sosta, si torna il 17 di ottobre, dal 19 settembre si torna il 10 di ottobre per Modena-Verona, poi il Verona sarà in casa col Catanzaro che è stata la finalista dell'ultimo playoff, trasferta poi successiva per il Verona, almeno questo dice il calendario, no, anzi Verona che giocherà in casa col Pisa.
19: Col Pisa, lì attenzione, primo big match di un certo tipo, sì, contro una squadra che ha retrocesso come Nella.
18: 27 si va in casa della Juve Stabia del nostro Piero Bon, ex primavera del nostro Patanè, non c'è Ruggero che è andato via, è andato allo Spezia, l'ex giocatore della Virtus, ex centrale del Padova. Fra l'altro Padova oggi è tornato Lovato, ex giocatore del Verona che ha firmato una delle plusvalenze più illogiche forse con Lovato, ha ceduto l'Atalanta insomma per un sacco di soldi, poi via via tutte le altre. Alessio, il mercato che dire, soprattutto Bagui, no? Che mi sembrano insomma i più attuali di tutti, no? Soprattutto che dire in entrata.
19: Che dire in entrata, attenzione perché oggi si è inserito anche il Frosinone, e quindi bisogna fare attenzione. Tra l'altro è già stato un giocatore del Frosinone, che dira, e quindi è un nome anche nel mirino del Frosinone. Ha fatto quello che doveva fare probabilmente Sean Sogliano, nel senso ha parlato con Mann, ha parlato con il giocatore, ha rilanciato, ha fatto anche un'offerta migliorativa al giocatore, e quindi quello che doveva fare l'ha fatto. Non credo che il Verona si svenerà perché Dira, non vuole partecipare ad aste perché Dira. Su Bawi teniamo sempre i riflettori belli accesi, perché è vero che Baroni ha detto ci sarà probabilmente solo un'uscita, non vorrei Alessandro che fossero poi quei refrain che quasi ti si ritorcono contro come dei boomerang tra un paio di mesi, però Baroni ha detto questo dopo la prima amichevole. Tra l'altro a fine primo tempo stava vincendo 2-0 il Verona sulla Virtus, con Arrui e Bernede in gol. Stavo dando un'occhiata, Ale, veramente con te qui al calendario. Finale di girone d'andata non facilissimo, perché Cremonese in casa il 19 dicembre, poi Sampdoria-Hellas il 27 oppure il 26 Boxing Day, quindi comunque un finale di girone d'andata non particolarmente comodo. L'ultima sarà in casa invece contro il Südtirol il 14 maggio.
18: Calendario simmetrico, no? Giusto per confonderci le idee, anche per la Serie B. A proposito di Sampdoria, Baracchi è andato a Cipro, con tutto il rispetto per il calcio cipriota. Vi avevo detto insomma che Baracchi non era sostenibile per il Verona, o meglio non era un Baracchi riproducibile per una certa squadra che vuole fare una bella stagione di Serie B. Il Baracchi della Doria non è esattamente questo, sempre l'inganno fra il giocatore che pensi che sia stato e il giocatore che è.
19: Segniamo anche Verona-Palermo.
18: Baracchi è bella, quando?
19: 5 dicembre.
18: Bella.
19: 5 dicembre è l'andata, adesso ti dico anche
18: quindi
19: il ritorno.
18: A Palermo primavera, quando è che casca Palermo-Verona? Però non è detto, perché poi è asimmetrico, quindi...
19: Non è facile adesso trovarlo subito con 38 giornate davanti, ma ci proviamo.
18: È anche un corpo molto piccolo, c'è un corpo 2 che stiamo cercando da decodificare. Ci vale a proposito di Virtus, se il Bari dovesse fallire la squadra di Fresco potrebbe rientrare in gioco per la riammissione? Sì, in maniera molto teorica, però dimmi.
19: 27 febbraio.
18: Palermo.
19: Bella. A Palermo.
18: Bella.
19: Non male, primo sole. Lì non sei decide. Proprio nella stagione primaverile.
18: Ma non
19: però.
18: È che devi fare il turista, cioè, insomma, adesso un po'. Clima estivo. Ci sono tanti messaggi, naturalmente. È chiaro che diventa dura cominciare a parlare di calcio giocato dopo quello che è stato ieri, dopo quello che è stato in questi giorni con il gigante Bagnoli che continuiamo a vedere dappertutto, che abbiamo visto ieri dappertutto. Adesso ho fatto una grande diretta con Alessandro Del Rico ieri da San Zeno, con tutti i giornalisti dell'Arena, con Lucio Salgaro in conduzione. Quello che resta è chiaro, no, Ale, insomma, un personalissimo pensiero anche per te, insomma, tu eri giovane, anzi non eri neanche nato, no, quando il Verona ha vinto lo scudetto, però tramandato a destra e a sinistra, al di là, insomma, di quello che poi adesso è il tuo mestiere.
19: È stato bello, è stato bello ieri nella tristezza ovviamente del momento, vedere Ale e poi tutta una comunità stringersi. Faccio il serio, è un periodo in cui Ale di simboli, di cose davvero forti a cui attaccarci ne abbiamo molto poche, è tutto molto volatile, il giorno dopo passa tutto. Pensare invece che stiamo ancora parlando di una persona che 40 anni fa ha fatto vivere un'emozione di quel tipo, secondo me è qualcosa di incredibile per la realtà che stiamo vivendo, ed è stato molto bello ieri vedere il nonno, il papà, il nipote, perché tutti comunque sono cresciuti con il mito di Osvaldo Bagnoli, quel senso di comunità che spesso e volentieri non respiriamo nella nostra quotidianità. Ieri invece è stato bello poi respirarlo invece a pieni polmoni, tra l'altro con un garbo che secondo me hanno avuto tutte le persone presenti al funerale, anche gli stessi tifosi. Non ho sentito cori sguaiati, manifestazioni particolari, un applauso, il nome di Osvaldo cariecheggiato per tutta San Zeno, ed è stato davvero bello ricordarlo così, con anche la grande eleganza, permettimi Alessandro di aggiungerlo, della famiglia. Una famiglia molto elegante anche nel modo in cui ha vissuto il lutto, nel modo in cui si è posta ieri ai tifosi, e quindi davvero un ricordo comunque che ci porteremo tutti quanti, al di là della professione, al di là di quello che facciamo durante le nostre giornate, per tanto tempo.
18: Questo amico dice, non so stasera dove iniziare il funerale di Bagnoli, il calendario, la partita con la Virtus, è chiaro che il calendario è attuale, perché è cosa di pochissimi minuti fa, fra poco ve lo dico anche tutto, libero Ale, che insomma deve anche continuare con Telearena. Semplicemente questo, la questione Bowie, perché insomma, è quello che ha detto Barone, non dico che va a cozzare, però insomma, Sogliano dice ogni giocatore è cedibile al netto di una buona offerta. È chiaro che non hai giocatori da super offerta, lo stesso Suslov, chi è che ti dà 5-6 milioni, 7 per Suslov, i tempi di recupero di Serdar, che comunque è un contratto piuttosto pesante, gli altri possono essere anche giocatori normali, per quanto sono giocatori retrocessi e anche nettamente in Serie B, quindi insomma non si gioisca, non si esulti perché resta Bernedo, con tutto il rispetto, perché resta Rui, perché potrebbe restare questo o quell'altro, sono tutti sostituibili, sono tutti però altrettanto cedibili. La questione Bagui, perché il Sassuolo può spendere sicuramente più di quanto non abbia voglia di fare il Cagliari, bisogna capire quanto veramente si possa eventualmente così pensare a un Bagui, non dico a fine mercato ma anche prima, ceduto. L'impressione è quella, al di là di Belgali che va da sé, però mi pare che anche Bowie sia sulla stessa corrente.
19: Non so quanto possiamo pensare al momento ad un Verona senza Bowie, però abbiamo giocato anche senza ovviamente i campioni dello scudetto, quindi probabilmente si può giocare a calcio anche senza questo giocatore. Dispiacerebbe evidentemente nel caso di una sua partenza, però le parole di Sogliano, il mantra di Sogliano lo hai ribadito tu, quindi tutti sono cedibili. Se davvero arrivasse un'offerta in doppia cifra, perché di quello stiamo parlando, io credo che su Bowie un ragionamento alla società lo farà, e credo che anche il nome di Khedira, che tanto si spende in questi giorni, va anche in quel senso, alternativa Bowie, ma nel caso avere un profilo di un certo tipo, un profilo esperto, un veterano della categoria che possa anche partire dall'inizio. Khedira nell'ultimo suo viaggio in Serie B, Alessandro, tre stagioni fa segnò 17 gol.
18: Ah, sì.
19: Bottino pesantissimo, poi è vero che in Serie A ha fatto più fatica,
18: che sia
19: in Serie A fanno tutti più fatica.
18: L'impressione che sia giocatore da B più che da A, che ha provato, che ha riprovato, che forse riproverà, vorrà riprovare a stare in Serie A come tanti, che però che il, la sua categoria sembra quella, fra l'altro anche dire che è trasferibile nel 4-2-3-1 nel 3 di Lano a destra con un altro a sinistra, magari un mancino.
19: Poi mancano tante cose perché per il 4-2-3-1 gli esterni mancano ancora, e i due bisogna di metà campo lavorare
18: saranno,
19: parecchio.
18: E i due di metà campo chi saranno? Secondo me non hai neanche uno dei due di metà campo. Non
19: Forse
18: hai...
19: Sardar quando starà bene.
18: Ma comunque dei due non hai il, così, il mediano recuperatore di palloni, non hai il, così, il regista costruttore di gioco. Grazie Ale, grazie, naturalmente buon lavoro. Questo è Alessio Facincani, ci fermiamo un attimo la fascia, torniamo fra poco con tutto il calendario.
16: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
20: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
21: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
22: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
23: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 115 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
24: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
25: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
26: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
27: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
28: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
29: E quale sarebbe la solita merenda?
30: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
28: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
29: No, no, no, e adesso?
31: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
29: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
32: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la All B Band. Sabato, in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
16: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
18: 19:25 in questo istante, chiede questo amico quando sarà la partita con il Mantova. Mantova Verona sarà il 7-8 novembre. Si giocherà di sabato, si giocherà di domenica, tre partite di domenica, le altre di sabato, anticipi al venerdì, al solito Serie B spezzettata un po' come la Serie A. Riepiloghiamo allora: Verona Ascoli 21-22 agosto, prima giornata, la seconda a Padova, la terza in casa con l'Arezzo, l'Arezzo di Bucchi, tra l'altro la terza con anche l'Arezzo di Aniello Cutolo, quel simpaticone di Cutolo che è direttore sportivo dell'Arezzo da quando ha smesso di giocare a pallone, è diventato anche discreto. direttore sportivo, c'è anche la sua firma nel passaggio di categoria dell'Arezzo. Ricorderete, insomma, per i più giovani, quello che è stato lo show di Cutolo in quella partita contro il Verona, con lui, con il Padova, quel gol che segnò, poi quell'esultanza sguaiata anche davanti a Mandorlini sotto la curva, bollato qualche anno prima nel 2007 Cutolo per aver sbagliato uno dei gol più facili da segnare nell'andata della partita con lo Spezia, quella partita persa, quella partita poi mai più riequilibrata al Bentegodi, nonostante la spinta dei 25.000 dello stadio, i 37 punti raccolti da Ventura, Verona che retrocesse in Serie C dopo 64 anni, Verona che torna in Serie B dopo 7, l'ultima promozione nel 2019 con Grosso e soprattutto quel mese così perfetto di Aglietti. Quarta a Benevento, quinta in casa con il di Vicenza, sarà Super Derby, sarà il 19-20 settembre, Modena-Verona alla sesta, 10-11 ottobre, 17-18 ottobre c'è Verona-Catanzaro, c'è una sosta che va dal 20 di settembre al 10 di ottobre, quindi per due giornate, 24-25 Verona-Pisa, Juve-Stabia-Verona alla nona il 27 di ottobre, decima giornata Verona-Carrarese, 31 ottobre 1 novembre, si giocherà contro Cioffi, che è tornato in panchina, vedremo se si giocherà da ex calabrese con la maglia del Verona, se giocherà calabrese da ex con la maglia della Carrarese che rivorrebbe Nicolò Calabrese in questi giorni in ritiro a Folgheria con la prima squadra di Marco Baroni. Mantova-Hellas il 7 e l'8 di novembre, ha fatto una bella storia, c'è Fabio Brutti, direttore sportivo del Mantova, che fino al 30 giugno è stato al Verona da braccio destro di Massimo Margiotta, lui che è cresciuto anche nel Verona almeno fino agli allievi, per poi cominciare con l'Audace e poi iniziare un lungo percorso da buon portiere nei dilettanti. C'è Filippo Vesentini, giocatore cresciuto nella Virtus, che è stato preso dal Mantova, insomma ci sono tante belle storie anche veronesi a Mantova. Verona Cesena 21-22 novembre, la dodicesima, alla tredicesima Entella contro Verona, 28-29 novembre Empoli-Verona, 5-6 dicembre la quindicesima Verona-Palermo, e qua è partita a circoletto rosso, Verona-Vellino l'8 dicembre, il 12-13 su Tirol-Verona, poi 18-18 giornata Verona-Cremonese, 19-20 dicembre, poi si va al 26-27, poi si torna il 10 di gennaio, 9-10 gennaio con la prima di ritorno, si va con Arezzo-Verona, quindi Arezzo-Verona è la prima, la seconda è Verona-Juve-Stabia, la terza è Pisa-Verona, poi Verona-Modena, poi Cesena-Verona, Catanzaro-Verona sarà il 13-14 di febbraio, 26esima con Verona-Entella il 20-21, 27esima Palermo-Verona a fine mese, fine febbraio, Verona-Empoli ai primi di marzo, sarà il 2 di marzo, calendario anche abbastanza compresso, in Serie B 6 e 7 marzo Avellino-Verona, la trentesima, qui si comincia a far sul serio, Verona-Sampdoria, giornata trentesima, la trentunesima Vicenza-Verona sarà il 20-21 marzo, 32esima Verona-Mantova, 33esima Carrarese-Verona, 34esima Verona-Padova, 35esima Cremonese-Verona, poi Verona-Benevento la 36esima, 37esima Ascoli-Verona, che è la prima giornata di campionato, arriva alla 37esima invece per il ritorno, 8 e 9 maggio, 38esima Verona su Tirol, 15 e 16 maggio, poi playoff, insomma guardandoci che il Verona sia nelle prime due, insomma senza dover così andare con troppe digressioni e prolungamenti. È chiaro che insomma qualcuno dice, questo amico chiede, chi date fra le prime 5 in altri di partenza, escluso l'Hellas, che non è scontato arrivi fra le prime, ma ce lo auguriamo tutti. Beh, sicuramente il Palermo, sicuramente il Pisa, sicuramente la Cremonese, e poi non resta che andare da quelle che hanno comunque prodotto un certo tipo di calcio. Ha cambiato allenatore il Catanzaro con Giorgio Gorgone, ma il Catanzaro ha tante idee, non mi meraviglierei, anzi forse mi sorprenderei se il Catanzaro non dovesse essere fra la quinta, sesta posizione. Poi ce ne sono tante, c'è il Modena che ha fatto una bella campagna acquisti, c'è la sorpresa classica, bisogna capire come si ricalibrerà la Juve-Stabia dopo il passaggio di proprietà, dopo tutta quella che è stata la sua estate parecchio tormentata, il cambio di allenatore, il commissariamento, insomma il main sponsor del Napoli Basket, che ha salvato una società che altrimenti ha rischiato veramente di ripartire dalle categorie inferiori. Tutto sommato le prime 5 sono neopromosse. Devo dire che non c'è in questo momento una che dici si è elevata dalle altre per mercato, per ambizioni e tutto il resto. Spicca sicuramente il Modena, ma c'è un allenatore che insomma è comunque un esordiente, poi magari farà benissimo, che è Galloppa, che ha allenato per tanto tempo la Fiorentina, un po' così naif Galloppa, ma insomma questo vuol dire tutto e niente, possesso palla eccetera eccetera, insomma uno che comunque ama un certo tipo di calcio. Vedremo, sicuramente non, nessuno sbaglia se mette Palermo, Pisa, Cremonese, Verona nelle prime quattro. Poi è chiaro che uno delle prime quattro, di queste prime quattro, nelle prime quattro non ci starà, ma semplicemente questo per la legge dei grandi numeri. Francamente vederne una in questo momento che possa essere una che avvicini quelle quattro mi sembra un po' complesso. Non so se vi siete fatti voi un'idea, francamente mi pare che non ci sia. A parte questa digressione del Modena, la conferma sarebbe una conferma del Catanzaro, ma bisogna capire se il Catanzaro poi tiene tutti, se tiene Pontisso, se tiene insomma tutti i suoi gioielli fra virgolette, insomma Iemmello avrà un anno in più. Chiaro che Polito ha tante idee, tante belle idee, insomma ha sempre fatto grande calcio il Catanzaro, Vivarini con Aquilani, quindi c'è questa scia parecchio virtuosa su cui il Catanzaro sicuramente avrà dei vantaggi. Tutto molto volatile, nessuno ha detto che è morto anche Kevin Keegan, non l'abbiamo detto ma l'abbiamo pensato, insomma non so Luke che quanti anni abbia, però francamente i due palloni d'oro di Kevin Keegan non li ho visti, però ho visto il St. James's Park di Kevin Keegan, ho visto il Liverpool di Kevin Keegan, il Newcastle di Kevin Keegan, erano degli eroi della nostra infanzia, tanti volevano essere Kevin Keegan alle partite del campetto, per quell'anima un po' ribelle, per quel ruolo che era molto lontano, quell'andare di fantasia molto lontano dai canoni del calcio inglese di una volta. Due palloni d'oro, attenzione, due palloni d'oro per Keegan, mettendosi alle spalle gente che veniva dalla grandissima Olanda come Kroll e Rensenbrink, quindi insomma diciamo che Keegan l'abbiamo masticato abbastanza. Ci fermiamo, la fascia, fra poco seconda parte di Fuori Gioco.
16: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
0: Buonasera dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato pochi giorni fa a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo ha deciso il Tribunale di Torino, che ha respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena. Un 22enne è morto annegato nella tarda mattinata di oggi a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. L'incidente sarebbe avvenuto al centro del lago, nei pressi dell'isola Bisentina. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso. Una drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, Pontecorvo e Santa Maria Capua Vetere. Le comunicazioni da parte del ministro dell'economia Giorgetti sulla questione delle clausole di salvaguardia nazionale sono previste per la giornata di mercoledì 5 agosto alla Camera. Un passaggio propedeutico alla richiesta di utilizzare la flessibilità concessa da Bruxelles per la difesa e l'energia. Ciclismo Tour de France. Il belga Philipsen brucia allo sprint Schmidt e Kogi e si aggiudica la 17esima tappa, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: 88 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
4: Seconda parte di fuorigioco, Verona che ha vinto la amichevole, la seconda con la Virtus della stagione, finita 2-1 con il Verona che ha segnato due gol nel primo tempo, Arrui e Bernede nel finale, il gol della Virtus con Ferrai, finita 2-1, non credo che vada guardato il risultato in questo periodo della stagione, insomma, senza dover dire gambe pesanti, tanto lavoro eccetera eccetera, piuttosto normale. È chiaro che il lavoro ce l'aveva anche la Virtus, ma questo, ripeto, lascio il tempo che trova, certe amichevoli andrebbero così contemplate senza risultato, perché altrimenti guardi il risultato pensi sì, la Virtus ha appena cominciato, la Virtus è senza mezza squadra, perché è così, insomma, una squadra ancora parecchio incompleta, e vinciamo soltanto 2-1. Chiaro che guardare i numeri lascia qualche perplessità, però è tutto quanto piuttosto relativo. Verona che ha cominciato con Leali, poi Periglie, Oyegoke, poi Calabrese dal 36esimo del primo tempo, Stossager con Edmundson all'inizio del secondo tempo, sia Coraz che Bradaritz, De Battisti gli ultimi 5 minuti, De Battisti che uscirà dal Verona, andrà in C, Frese, poi Tagne, il 2008, Frese dal 61esimo, Tagne, quindi dal quarto d'ora del secondo tempo, Bernede, poi Cerlis proprio quando è entrato Tagne, Castanos, idem con Iello, Suslov, lo stesso con Akale, un'ora per tutti questi titolari, così come per Arrui, poi Isaac, così come per per Bagui, poi Vermesan, Cerbone ha giocato un tempo, all'inizio del secondo è entrato Sar, in panchina rimasti Toniolo e Corradi, uscirà anche Corradi, non so se Toniolo continuerà, avrà voglia di continuare a fare il terzo portiere, restando sempre in panchina, rimanendo sia il Verona ma comunque non giocando mai. Questo è il Verona. Dolfi, portiere preso dalla Fiorentina per la Virtus, Sacchetto, ex del Vicenza, Cielo, Tommaso Cielo con Stambugli, Lerco, l'ex dell'Ambrosiana, Devoti, Fanini con Di Virgilio e Viviani, Ogier e Christoffersen, ricorderete il buon Julian Christoffersen, Ariete della Salernitana, lui passato dal Copenaghen, l'abbiamo già detta, no? In quella settimana in cui passò dal Copenaghen anche Holland, quando il Copenaghen provò Holland più giovane rispetto a Christoffersen, disse ad Holland alla fine della settimana: caro Holland, sei bravo, ma noi abbiamo già Christoffersen, questo è un peso, si porterà avanti per sempre sulle spalle. Christoffersen fa sorridere, però non è la prima volta, non sarà l'ultima. 7.000 abbonati per il Verona, poco più di 7.000, qualcosa in meno rispetto alla passata stagione, ci può stare, era Serie A, questa è Serie B, il calendario non so quanto, e vi chiedo, non so quanto il calendario o la Serie B piuttosto che la Serie A per differenza di categoria, quindi per minor livello di calcio, ammesso che sia questo grande livello la Serie A, e per i giorni, più il sabato in teoria che la domenica, tre partite la domenica, le altre il sabato, al netto dei vari anticipi e posticipi, quanto hanno influito nella vostra scelta, oppure se nella vostra scelta c'è semplicemente il fatto di dire siamo in Serie B, io sinceramente la Serie B non la vado a vedere. Quanti e quali mancano fra gli innesti per completare la rosa? Baroni ha detto che uscirà poco, ne usciranno in pochi. Non vorrei che fossero le ultime parole famose, poi è chiaro che Baroni parla con Soliano tutti i giorni e quindi avrà ragione lui. La verità è semplicemente che insomma il mercato è comunque mobile, comunque dinamico, come dice anche Zanzi, e questo è. Quindi se arriva a metà agosto un'offerta di 6 milioni per Suslov, Suslov prende, se ne va, e viene, anzi non che se ne va, cioè viene ceduto anche bellamente, perché questo è, perché così funziona. L'impressione è che nessuno si svenerà mai per prendere Oyegho, che nessuno si così innescherà delle aste per prendere Arrui, per prendere Bernet, per prendere lo stesso Suslov, per prendere giocatori che sono normali. Adesso non si può pregare un giocatore perché resti, o auspicare tutti quanti che certi giocatori restino e che non se ne vadano. Anche lo stesso Edmundson, con tutto rispetto per Edmundson, insomma, se ne andasse Edmundson non è che cambia la vita al Verona. Cambia la vita se al posto di Edmundson arriva un giocatore più scarso di Edmundson, e quindi questo è. Poi insomma, dice questo amico, credo che Baroni si illuda, questo è Stefano. Però insomma, ripeto, è uno squadrone questa squadra qua, è una squadra che va in Serie A, questa squadra. Bisogna capire intanto chi sono i due di centrocampo, perché nessuno, tutti quanti sono piuttosto adattati alla posizione. Non c'è Charlize, non è proponibile per la Serie B. Poi magari Charlize sarà nella rosa del Verona, è un under, quindi la lista è limitata agli under dal 2003 in poi, lui è un 2004, quindi non so se il Verona vorrà tenere Charlize, ma dubito. Ha fatto sì due campionati di B, però è retrocesso a Cosenza, è retrocesso alla Reggiana, non perché porta sfortuna, perché ha fatto parte di due rose dal valore relativo, non a caso sono tutte e due retrocesse. E quindi quanto vale veramente Charlize? Credo insomma non esattamente quanto qualche tifoso può pensare, perché ha visto Charlize comunque correre in un certo modo, comunque sbattersi in queste prime due partite, in generale in questi giorni di ritiro. Quindi vedremo. Insomma, questo non vuol dire che il Verona sia indietro, vuol dire semplicemente che il Verona deve accettare quello che è il mercato, partendo dalle uscite, perché così è, perché Presidio ha preteso da Sogliano, ha dato a Sogliano l'ordine, ha dato a Sogliano quantomeno il mandato di fare 30 milioni di plusvalenze. Da lì poi cominciamo a ragionare. Questo non vuol dire che Sogliano non lo sapesse già, chiaro che lo sa. Poi ballano tutte queste grandi cifre per Belgali. Siamo sicuri che Belgali andrà via a 15 milioni, che andrà via a 16, si parte da 15, si parte da 20, si parte da 30, si parte a 60, insomma quello no. Però quanto vale veramente Belgali? Adesso non credo che le società siano così, per carità, desiderose anche di prendere un destro, di prendere un esterno di destra, di prendere un laterale dinamico come Belgali, tutto quello che volete. Però insomma, pensare che a occhi chiusi Belgali vada via

un sacco di soldi a Mascardi, ti è rimasto pochino dai Turbe, quando si pensava che Turbe dovesse così sistemare il bilancio del Verona per 5 anni. Menzione per Falsini, Alberto, l'abbiamo già detto tante volte, alla primavera del Como, per lo stile di gioco della prima squadra, penso che sia un attestato di competenza e professionalità dell'ex gialloblu che ho apprezzato dei vostri microfoni. Questo è Alberto, è un caro amico. Gianluca, abbiamo già prenotato, non dico la casa sul lago perché costa tanto, a meno che non ce la paghi lui, però abbiamo già prenotato una visita a Como, abbiamo già così, stiamo già braccando Gianluca, ci stiamo informando di tutto quello che sarà la sua stagione, del lavoro anche in sinergia con Fabregas. Ha ragione Alberto, perché è andato oltre la nomina di Falsini, è andato dalla scelta del Como. Ma d'altronde Falsini, ragazzi, solo in Italia, dopo 3 scudetti vinti, 2 con la 16, 1 con la 17, dando alla 17 4 campioni d'Europa di quella classe 2008-2007, in cui c'era anche Camarda, in cui c'era anche Liberali, poteva essere, e il record di punti nella primavera 1 per gol fatti, per minor numero di gol subiti, per maggior numero di giocatori andati a segno, per record di punti, potesse essere alla fine mandato via per prendere Guidi, che aveva fatto male al Milan. Però ripeto, ci sono delle cose non esattamente lineari, mettiamola così. Adesso alla Roma c'è Margiotta, c'è Massimo Margiotta, in bocca al lupo Margiotta. Chiaro che insomma il settore giovanile della Roma è un po' complesso da gestire, ma ripeto, speriamo che Margiotta faccia un grande lavoro. Prendiamo Khedira, perché se Bagui parte vogliamo schierare ancora Moschera e Sarva. Non è che esistano solo Khedira e Bagui in attacco, c'è un sacco di attaccanti, non c'è soltanto Artistico, no? Che è quell'attaccante che la Lazio vorrebbe tenere o quantomeno accedere al miglior offerente. La verità è che il mercato è ancora lunghissimo, la verità è che come al solito tutti quanti parlano di mercato, però vorrebbero la rosa già pronta e non si può fare, e quindi vale quello che ha deciso il sistema ha deciso che si debba parlare sempre comunque di mercato, forse per offuscare i limiti di quelli che arrivano, di quelli che se ne vanno, forse per così nascondere anche semplicemente il fatto che tanti giocatori che arrivano in questa o quella società non sono assolutamente conosciuti. Io francamente ho visto un po' la diretta di Sky oggi a ora di pranzo, 1000 nomi, francamente ne conoscevo neanche uno, insomma, non è che poi faccia un altro mestiere, insomma tanti giocatori sconosciuti, poi ti vai a vedere le loro gesta su YouTube e pensi che siano bravi, però tutto quanto poi è da valutare. Bagnoli una statua, dice lo stadio, spero che qualcosa verrà fatto in sua memoria. Credo che sia il momento del silenzio, adesso, quel silenzio che ha sempre amato Osvaldo Bagnoli. La morte è anche sobria, e come sobria ieri è stato l'ultimo saluto a Bagnoli, come sobri sono stati i grandi dello scudetto, come sobrio, come silenzioso è stato il Verona arrivato in punta di piedi, come sobri sono stati i tifosi, come sobrio è stato, e lo prendo sempre un po' come esempio, come immagine istantanea di ieri, Andrea Matteoni, che faceva comunque parte di quel gruppo, anche se perifericamente da giocatore della primavera, quel Matteoni che si mette in un angolo insomma a guardare, magari a cercare di capire soprattutto, no? a provare a farsi un esame di quella che è stata la sua vita, partendo e passando proprio da Osvaldo Bagnoli, passando soprattutto da quelli che sono stati gli insegnamenti di Bagnoli. Quindi rispetto un po' per tutti, rispetto per la famiglia. La sobrietà di ieri credo che debba essere una lezione per tutti, quindi l'abbiamo vissuta noi in silenzio, al netto di quello che è stato il nostro lavoro. Il pensiero andrà sempre ad Osvaldo Bagnoli. C'era anche Matteo Mascetti ieri, chissà quanti pensieri sono passati dalla testa di Matteo Mascetti. Quindi così è un brivido continuo, lo sarà ancora, lo è stato anche oggi quando era facile continuare sulla linea di ieri, e invece ci siamo così dovuti arrendere all'attualità, al Verona che stava giocando con la Virtus, al calendario ufficiale, al vostro cammino anche in quella che sarà la prossima stagione. Non so quante trasferte farete, non so quanto, se vi siete abbonati, se non vi siete abbonati, il dato è poco più di 7000 rispetto

0: 9.000-9.500, poco più di 9.000 dello stesso periodo della scorsa stagione. Però l'anno scorso era Serie A, quest'anno la Serie B, credo che dovremmo tutti quanti un po' parametrarci con il così, con la nuova Serie B, con una categoria diversa, senza incorrere in luogo comune e dire che la Serie B è durissima, che si corre tantissimo. Sì, si corre anche, però si gioca anche a pallone, si gioca a calcio, la squadra più forte tendenzialmente il campionato lo vince, quella più profonda e allenata bene di solito lo vince. Non è un caso che le quattro squadre di Serie B abbiano almeno un giocatore, abbiano un allenatore che abbia vinto almeno una volta la Serie B, due volte Baroni e Inzaghi, quindi Verona e Palermo, una volta Giampaolo, anche se lontana, 2004 con l'Ascoli, così come Bianco, più fresca con il Monza, vincendo proprio gli ultimi playoff. Il calendario è presto fatto, l'avete ormai credo quasi imparato a memoria. C'è la quinta con il Vicenza, che è parecchio accattivante. Ci sono le altre partite che sono un po' una scoperta un po' per tutti, la conoscenza dei giocatori, degli avversari, tutto quello che volete, ribadendo quello che è stato il risultato di oggi con la Virtus, con il Verona che ha vinto la sua amichevole 2-1 contro la Virtus. Si parte dunque con Verona-Ascoli, prima giornata, poi Padova, Arezzo, Benevento, Verona, Vicenza, quinta giornata al Bentegodi, poi Modena, il Braglia di Modena, Catanzaro, Pisa, Juve Stabia, Carrarese, Mantova, undicesima giornata, Cesena, e poi la Virtus Entella, poi l'Empoli, poi il Palermo, poi l'Avellino, poi il Sudtirol, poi la Cremonese, poi la Sampdoria. Ritorno partendo con l'Arezzo, Juve Stabia, Pisa, Modena, Cesena, Catanzaro, Entella, Palermo, Empoli, si andrà ovviamente al Barbera, 27esima giornata, Avellino trasferta al Partenio, 29esima, Verona Sampdoria alla 30esima, 31esima il ritorno al Menti, Vicenza Verona, Verona Mantova, poi due derby uno dietro l'altro, Carrarese Verona 33esima, 34esima Verona Padova, Cremonese Verona 35esima, poi le ultime tre con Benevento, con Ascoli e con Sudtirol. Grazie a voi tutti, che differenza abissale fra i giocatori dello scudetto e quelli del Verona di oggi. C'era anche il grande Franco Nanni, sì, insomma, inutile far paragoni, ma credo che questo è piuttosto evidente, insomma, di quelli che avete visto ieri. Per chi c'era, Elkir è stato secondo e terzo al pallone d'oro, è arrivato in semifinale con la Spagna perdendola ai rigori nell'84, erano gli anni in cui il pallone d'oro lo vinceva sempre Platini, lui è arrivato secondo e terzo. C'era anche Rummenig in quella ristrettissima cerchia, insomma, pensate che il giocatore sia stato Elkir. Briga, non ne parliamo, da nazionale tedesco, di Gennaro è andato ai mondiali dopo quello scudetto col Verona in Messico, c'è andato Calderisi, c'è andato Tricella, c'erano tutti e tre, fino all'anno prima in nazionale c'era Fanna, insomma è inutile che vi dica dell'altro. A volte bisogna anche aggiornare il file, perché per chi non è più giovanissimo è tutto piuttosto scontato, per gli altri un po' meno, no? Per chi magari la memoria ovviamente non la allena retrodatando, no? La vita calcistica di Verona, ma è chiaro, no? È piuttosto questo anche passabile, fra virgolette. Poi è chiaro che insomma, bisogna anche capire quello che è stato Elkir, quello che è stato Brigel, quelli che sono stati i grandi, ma grandissimi giocatori. C'era Vignola, vice di Platini alla Juventus, aveva vinto quella Coppa Campioni insanguinata con il Liverpool, ma era comunque il vice di Platini. Vignola arrivò nell'anno dopo dello scudetto, nella stagione 85-86. Arezzo, che ne ha fatti tre al Napoli, calcio d'agosto come il nostro, sì, assolutamente sì, francamente non è un'indicazione di un risultato che può a dire questo è meglio degli altri. Chiaro che le neopromosse hanno un entusiasmo diverso, chiaro che hanno anche una linea tattica coerente. Gallo resta a Vicenza, Tomei resta ad Ascoli, Bucchi resta ad Arezzo. Attenzione all'Ascoli, perché la squadra che giocava meglio nettamente nei playoff ha distrutto il Brescia nella finale playoff, e non era assolutamente facile, perché il Brescia era davvero una buona squadra. Quante volte giocheremo di sabato, che c'è il mercato, questo è Luca 71, mai e non mai no, però bisognerà capire quelle che saranno le restrizioni anche della la società, le richieste fatte alla Lega di Serie B. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, grazie davvero, ultimi di cronaca, grazie a Matteo Sambugaro, buona serata a voi tutti da Alessandro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: No, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
11: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Inserite Piazza Cittadella e le vie limitrofe tra le zone rosse alla richiesta di tanti residenti e altri solidali con loro che hanno fatto arrivare in prefettura ben 10.000 firme di supporto. È di pochi giorni fa la rissa tra un rumeno e un marocchino finito in una pozza di sangue, ma al di là del grave episodio i commercianti si dicono allarmati dalla frequentazione della piazza che vede spesso la presenza di senza tetto e sbandati, da cui il lancio della sottoscrizione arrivata appunto in prefettura. Non vanno confusi in realtà degrado e mancanza di sicurezza, ha detto il prefetto. Il secondo tema è di competenza delle forze territoriali, il primo a carico dell'amministrazione. Le zone rosse consentono l'allontanamento dei personaggi ritenuti potenzialmente pericolosi ed è sicuramente efficace, ma non possono essere estese a porzioni di città che non presentino le specificità necessarie. L'ultimo provvedimento preso, che riguarda la stazione Via dei Mulitilati e Pradavalle, resterà operativo sino a novembre.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Furto con scasso nella notte al Duchi Caffè di Via Leoni. Malviventi con un tombino hanno mandato in frantumi la porta laterale e si sono introdotti nel locale rubando il fondocassa e i palmari per le ordinazioni. Si sono poi dileguati. Avviate le indagini da parte delle forze dell'ordine, che hanno acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti in zona e non solo quelle. Si tratta del terzo episodio in pochi giorni in centro, dopo il furto ben più grave alla gioielleria di Porta Borsari e la spaccata all'osteria a Sottoriva. Episodi sui quali è intervenuto l'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, che punta il dito contro l'amministrazione Tommasi, che, si legge nella nota, non pattuglia, non presidia, non controlla. Per Tosi occorre una stretta alla criminalità, condivisione con prefetto e questore per il presidio delle strade, aumento degli agenti di polizia locale, accordi con la vigilanza privata. Nuovi aumenti dei prezzi di benzina e di alimenti, soprattutto frutta e verdura. Tiziana Bronzato è andata oggi a un distributore intervistando Nicola Baldo e a un mercato. Ascoltiamo.
6: Quanto mi costa oggi un pieno di benzina?
7: Oggi un pieno di benzina ti costa tra i 90 e i 100 euro.
6: In pratica più di un mese fa, insomma?
7: Assolutamente sì, dal 4 luglio in avanti tu spendi 10 euro in più come minimo.
8: In continua ascesa il costo di benzina e diesel.
7: Diesel 2,129, 2,169, la Super dall'1,929 all'1,969.
8: Effetto Hormuz sui prezzi dei carburanti.
7: Sono aumentati già di 5-6 centesimi rispetto al giorno prima.
8: Effetto Hormuz sul carrello della spesa.
9: Prezzi altissimi, prezzi altissimi.
8: Di cosa?
9: Di frutta, verdura, ma di tutto.
8: Che rinuncia a qualcosa per i prezzi troppo alti?
9: A qualcosina sì.
4: La Lava ha sequestrato tramite carabinieri forestali due femmine di Tibetan Mastiff, Rosa di 3 anni e Xiao Lei di 6 anni, e una bulldog francese di nome Lulu di 4 anni. Vivevano nel retro di un bar, circondate da rifiuti, detriti, deiezioni, con la presenza costante di topi, tenute a catena corta, prive di adeguati ripari dal sole e dal freddo. I militari hanno riscontrato condizioni di detenzione incompatibili con il benessere. Vivevano tra materiali di scarto e rifiuti in due vecchie cucce danneggiate, non coibentate, incapaci di offrire protezione dalle elevate temperature o dalle intemperie. Condizioni igienico-sanitarie compromesse, col pavimento disseminato di oggetti pericolosi, deiezioni accumulate da giorni, mucchi di pelo, a testimonianza di una situazione di incuria prolungata nel tempo, senza ciotole d'acqua. La procura ha disposto l'affidamento degli animali alla LAV di Verona, che sta garantendo loro assistenza veterinaria, recupero fisico, supporto comportamentale. Le due Tibetan Mastiff necessiteranno anche di un lungo percorso di riabilitazione seguito da professionisti esperti per superare i traumi subiti durante gli anni di detenzione e i prolungati maltrattamenti. Calano gli iscritti alle scuole superiori veronesi, 35.496 iscrizioni per il 2026-27, in calo di oltre 500 studenti rispetto all'anno precedente. Le classi 1.585, 8 in più erano nel 2025-2026. Si registra inoltre un ridimensionamento del numero di studenti per classe, dati che variano da istituto a istituto e soprattutto da indirizzo a indirizzo, con quelli tecnici e professionali che segnano una generale tendenza alla crescita delle iscrizioni. La riabilitazione delle persone con lesioni midollari può avvalersi di un nuovo innovato alleato in grado di potenziare, migliorare e rendere più veloce il recupero degli arti superiori nei pazienti tetraplegici. Si tratta di un neuromodulatore spinale transcutaneo completamente non invasivo, in dotazione da alcune settimane all'area riabilitativa dell'ospedale Sacro Cuore di Negrar, coordinato dalla dottoressa Elena Rossato, che è anche direttore del servizio di medicina fisica e riabilitazione. Utilizzato in soli altri due centri in Italia, per ora viene impiegato su pazienti con lesioni incomplete al midollo spinale cervicale. Sentiamo allora proprio la dottoressa Rossato.
10: Non è una strumentazione che sostituisce la fisioterapia o altre attività riabilitative, ma funge da potenziamento. È un elettrodo che viene posizionato a livello cervicale con dei reperi e che si compone al suo interno di 16 elettrodi che sono in grado di trasferire energia corrente attraverso la cute in modo modulare. Questo dispositivo ha come valore aggiunto il fatto di essere transcutaneo, quindi di essere totalmente non invasivo, e questo all'interno dello scenario di un paziente ricoverato, soprattutto ricoverato nelle fasi subacute della riabilitazione, è assolutamente importante.
4: È stato inaugurato a Costermano l'intervento di messa in sicurezza della Valle dei Mulini dopo la frana del 2020, realizzato grazie a un investimento regionale di 1,5 milioni. Mario Puliero.
11: Riapre la Valle dei Mulini a Costermano, che torna così ad essere percorribile dai ciclisti e dai camminatori. Ci sono voluti 5,5 anni per mettere in sicurezza il percorso e la viabilità forestale della valle, proteggendo il corso del torrente Valle Tesina e creando le condizioni per la piena riapertura del ristorante rimasto chiuso dopo la frana del 31 dicembre 2020. L'intervento è stato realizzato dalla Regione Veneto attraverso i servizi forestali, con un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro.
4: È tutto, grazie per averci seguito, a risentirci.
2: Flashback. Selection.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: Sono le 21 in punto.
15: Ora esatta, in collaborazione con...
16: Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
17: Meteo.
18: Per domani, giovedì 23 luglio, si prevede una giornata con cielo poco nuvoloso. La temperatura massima sarà anche domani di 30 gradi, la minima 18.
19: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
20: Radio Verona, flashback.

0: 1 al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona. Torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

Radio Verona. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: quanto sa di felicità.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Radio Verona.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo. La qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che faglia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Da giovedì 23 a lunedì 27 luglio torna la festa d'estate di Bussolengo. Giovedì, concerto inaugurale del corpo bandistico Città di Bussolengo. Venerdì, musica dal vivo con la Albi Band. Sabato in Piazza Nuova, la cena profumo di pesca, accompagnata da uno spettacolo circense. Domenica, protagoniste le belle voci di Verona. Programma completo sul web e sui social. Comune di Bussolengo.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: estate. Radio Verona estate.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: sono le 23:02.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.
3: Perché

0: Radio Verona.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: È l'una in punto.
1: Ti informa. Ti informa. Ti diverte. Ti diverte. È la tua musica. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.